una versione particolare di Do You Really Want to Hurt Me, il terzo singolo pubblicato dai Culture Club, formazione nata a Londra nel 1981, entrò nelle classifiche britanniche nell'ottobre dell'82, mantenendo la vetta per ben 3 settimane. Nel 2024, dopo 5 anni di assenza, il gruppo francese Nouvelle Vague è tornato con un album di cover dal titolo Should I Stay or Should I Go, naturalmente prendendolo a prestito dai Clash. In questo 2025 hanno pubblicato una versione espansa di quell'album che contiene anche la loro versione di questo pezzo famosissimo della band di Boy George, versione un po' particolare mantenendo magari qualche sound reggae ma aggiungendoci un po' di dub, di bossa nova e di vari ritmi sudamericani. Continuiamo con una band rock, la band dei fratelli Hawkins, nati in Inghilterra nel 2000, si chiamano The Darkness e questa è Don't Need Sunshine.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Pisco.
1: The Darkness con Don't Need Sunshine da Dream on Toast, che è il loro ottavo album, uscito a marzo di questo 2025. Dicevo, band nata nel 2000, fondata dai fratelli Justin Hawkins e Dan. Il nuovo album l'hanno pubblicato per la Cooking Vinyl e poi hanno intrapreso un lungo tour che ha attraversato l'Inghilterra, ma un po' tutta Europa. Non mi pare però ci siano date italiane. Sono diventati famosi con il loro primo album, Permission to Land, che conteneva Love is Only Feeling, quello che rimane forse il loro più grande successo. Rimaniamo nel Regno Unito, ma tutt'altro genere musicale per una band che torna dopo 6 anni. È la band di Comet Gain, fondata da David Christian, una figura importantissima per l'indie pop degli anni 90 e 2000. Il loro ultimo album si intitola Letters to Ordinary Outsider. Il ritorno qui a Rock Wave di Comet Gain.

0: Rock Wave.
1: Comet Gain, band nata nel 1992 ad Oxford, poi si è stabilita definitivamente a Londra ed è un riferimento dell'indie rock e britpop degli anni 90. Il leader David Christian ha guidato il gruppo attraverso numerosi cambi di line-up, mantenendo però sempre questo sound tra l'indie pop e il post-punk. Dopo diversi scioglimenti ha rimesso in piedi la band con una nuova formazione. Il loro precedente album, lo ricordo ancora, risaliva al 2019. Letters to Ordinary Outsider è il titolo della nuova fatica e noi torniamo negli States con un duo di due cantautrici bravissime, Julian Baker e Torres.

Collaborazione molto interessante tra queste due cantautrici, Julian Baker e Torres. Julian è nota per le sue collaborazioni con le Boy Genius, per esempio con Fab Bridges e Lucy Dacus, mentre invece Torres, vero nome Mackenzie Scott, ha pubblicato il sesto album da solista nel 2024. Si sono unite insieme per quest'album dal titolo Send a Prayer My Way, da cui ci hanno fatto ascoltare No Desert Flower. Golf, They Say, è un pezzo contenuto nel nuovo album dei Waterboys.

L'ultimo album dei Waterboys si intitola Life, Death and Dennis Hopper e racconta appunto la storia di questo attore attraverso una serie molto lunga e molto variegata di brani. Quello di oggi si intitolava Golf Day 6 per questa band, la band di Mike Scott, fondata nel 1983, con il loro mix di folk, musica celtica e rock, che però nel corso degli anni ha sicuramente variato orizzonti musicali. Ma a proposito di Scozia, lui si chiama Joe Armstrong e questo pezzo è tratto da Gaslight Blues, si intitola Everything to Lose.

Everything to Lose da Gaslight Blues, da Joe Armstrong, cantautore scozzese stabilitosi però da tempo a Berlino, che ha messo temporaneamente in pausa la sua band per dedicarsi al primo album solista dopo 9 anni. Produzione un po' scarna che mette in evidenza la sua voce. An Irish Goodbye on St. Valentine's Day è un pezzo contenuto in Dead Atoms, l'ultimo album per i Ramjacks.

An Irish Goodbye on St. Valentine's Day erano i Ramjacks dal loro ultimo album Dead Anthems. E loro fanno questo genere Celtic Punk, molto aggressivo, ricorda sicuramente i Pogues, ma anche tante altre band arrivate a seguire. Quello che segue è un altro brano di quelli brevissimi, dura meno di 2 minuti, si chiamano Lightheaded ed è una band pop emergente del New Jersey, band al femminile guidata da Nancy Ely, che ci propone un nuovo album che contiene anche un EP che è uscito poco tempo prima. The View From Your Home è il pezzo che ci fanno ascoltare The Lightheaded.

Low May You Run, canzone di Neil Young pubblicata nel 1976 dall'album omonimo. L'album è stato realizzato con Stephen Stills e accreditato alla Stills Young Band, album pubblicato dalla Reprise Records, ed è stato l'unico progetto in duo di questi due grandi artisti. La versione è quella di Steve Earle, contenuta in un recente progetto di cover che ha coinvolto artisti come Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e molti altri, il tutto a beneficio della Bridge School, che è stata fondata da Neil Young per supportare bambini con disabilità. Steve Earle, lo ricordo, classe 1955, arriva dalla Virginia, cantautore molto noto per il suo stile diretto e impegno sociale, e ha sempre dichiarato di essersi ispirato in qualche modo a Neil Young. Continuiamo con il leader e frontman di una formazione che si chiama The Old Steady. Lui è Craig Finn con Postcards.

Sesto album da solista per Craig Finn, si intitola Always Been, il brano che ha presentato a tutti voi si intitolava Postcards, brano molto interessante per quest'album che è stato prodotto da Adam Grandusiel, che è il frontman dei War on Drugs. A Rock Wave si continua con la musica dal vivo dei Simple Minds.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Pezzo storico dei Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime, terzo singolo dal loro quarto album New Gold Dream 81, 82, 83, 84, pubblicata nel 1982. Il brano è stato eseguito dal vivo in questa nuova versione il 6 aprile 2024 durante un concerto alla Digo Dome davanti a 17.000 fan. È stato pubblicato nel loro nuovo album dal vivo che si intitola Live in the City of Diamonds, ovviamente un riferimento ad Amsterdam. Il pezzo che segue si intitola Meltdown ed è degli Skankanensi.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Ed era ovviamente Don't Let Me Down dei Beatles, tratto dall'album Let It Be del 1969, registrato durante un grande periodo di crisi della band, ma sono stati capaci di regalarci comunque dei grandi gioielli. La versione era quella di Lucinda Williams in questo suo tributo ai Beatles, che si intitola Lucinda Williams Sings the Beatles from Abbey Road. Siamo in chiusura, c'è ancora un pezzo molto lungo dei grandissimi Arcade Fire, è tratto dal loro ultimo album che si intitola Pink Elephant, si intitola Stuck in My Head. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock, tante novità discografiche e come sempre daremo ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Vi voglio già anticipare alcuni artisti che compongono la scaletta di questo nuovo episodio: Mumford & Sons, il loro nuovo album, e poi ancora Suede, Iron Wine, Bon Iver, Scancanensi, i Pulp, Matt Berninger, il frontman dei The National, il nuovissimo singolo di David Byrne. Però iniziamo con questa band americana che è ritornata dopo un po' di tempo con un nuovo album. Sono nati nel 1991, San Francisco la loro città. Il loro più grande successo si intitola Mr. Jones. A Rock Wave per voi, i Counting Crows.

Grande pezzo, grande album questo di Counting Crows, But a Miracle, The Complete Suites, è uscito a maggio di questo 2025. Era da un po' di tempo che non pubblicavano un album a lunga durata. Questo lavoro, per la verità, include anche un EP che era uscito qualche anno fa, assolutamente imperdibile per la band di Adam Duritz e del chitarrista David Bryson. È il momento ora di un cantautore scozzese, classe 1971, si chiama Jem Yorkston e il suo nuovo album si intitola Songs for Nina and Johanna. Johanna è Johanna Sodberg, che fa un duetto in questo pezzo dal titolo Love Luck. Lei è il 50% della band First Aid Kids.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Love Luck, brano di James Yorkston con Johanna Södberg, lo ripeto, componente delle First Aid Kit. Dicevo, il titolo è Songs for Nina and Johanna. Di Johanna abbiamo parlato, Nina invece è Nina Persson, che è la frontwoman dei Cardigans. Infatti l'album è proprio dedicato a loro, che partecipano in qualche modo alla stesura di questa nuova fatica di questo cantautore scozzese, classe 1971. Un'altra cosa da segnalare è che durante le session di questo nuovo album, Johanna era incinta del suo secondo figlio, un elemento che ha influenzato profondamente le sue interpretazioni, conferendo una sensibilità e anche un'emozione ancora più intensa. Mumford & Sons, la band che segue, da un po' di settimane stiamo ascoltando il loro ultimo album, che segna anche un certo ritorno alle origini. Il pezzo si intitola Where It Belongs.

0: E dopo i Mumford & Sons sono arrivate le chitarre riverberate, le voci Jetstream Pony, che è una band britannica di Brighton che fanno queste sonorità indie pop con un po' di shoegaze, post-punk, insomma una formazione molto interessante che ad oggi ha pubblicato 3 album, l'ultimo da cui abbiamo ascoltato Free I Am si intitola Bowerbirds and Blue Things. David Byrne invece pubblicherà a settembre il suo nuovo album, c'è già un singolo che sta circolando, si intitola Everybody Loves.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Shockwave.
1: David Byrne pubblicherà il suo primo album solista da American Utopia del 2018 per la Matador Records. L'album sarà prodotto da Kid Harpoon, che ha dichiarato che camminare per New York ascoltando la demo di Everybody Loves è stato molto gioioso. Mi ha fatto sentire che siamo tutti uguali, ridiamo, piangiamo e cantiamo tutti. Ricordo che David Byrne lo scorso anno aveva celebrato il 40° anniversario di Stop Making Sense dei Talking Heads, la sua band storica, con un album di cover rifatte da grandi artisti internazionali. Who is the Sky sarà il titolo del nuovo album, che uscirà esattamente il 16 settembre. Ed ora una versione molto particolare di un classico di David Bowie, si intitola Heroes. L'ascoltiamo in questa versione di una cantautrice giovanissima, classe 2002, arriva dalla Slovacchia, si chiama Karin Ann, il tutto sotto la visione di Mark Platy, storico musicista di David Bowie.

Qui a Rock Wave continuiamo con un'altra cover. Questo è un classico di Neil Young del 1969, Cowgirl in the Sand, nella versione del cantautore americano di origini svedesi Anders Osborne.

Una versione di Cowgirl in the Sand che ci presenta un po' i due volti di Neil Young, la prima parte, quella cantautorale di album come Harvest, Comes the Times, la seconda parte, la versione più elettrica, quella con i Crazy Horse e quella con altre band che hanno accompagnato la lunga carriera del bravissimo cantautore canadese. Questo è un tributo di cui vi stiamo parlando ormai da tante settimane, si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, volume 1, quindi probabilmente ci sarà un seguito. Ci sono Doobie Brothers, Fiona Apple, Steve Earle, Eddie Vedder, Lumineers e appunto Anders Osborne. Cantautore nato in Svezia, però trasferitosi giovanissimo negli States. Cowgirl in the Sand era un brano tratto da Everybody Knows This Is Nowhere, lavoro del 1969. Continuiamo con Julian Baker e Torres con Off the Wagon.

brano dal vago sapore country, Off the Wagon, da Julian Baker e Torres. Julian, cantautrice molto brava, fa parte anche del supergruppo Boy Genius insieme a Feb Bridgers e a Lucy Dacus, mentre invece Torres, ovvero sia Mackenzie Scott, ha pubblicato vari album, il sesto nel 2024. Insieme hanno pubblicato questo lavoro uscito ad aprile dal titolo Send a Prayer My Way. Quello che segue è un artista di origini nigeriane, si chiama Tunde Adebimpe, magari il nome non vi dice niente, ma lui è il cofondatore e cantante dei TV on the Radio, band rock sperimentale nata a New York nei primi anni 2000. Dal suo album solista dal titolo T Black Bolts ci presenta questo singolo molto accattivante che si intitola Somebody New, Tunde Adebimpe.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Tunde Adebimpe, nato il 26 febbraio 1975 a St. Louis nel Missouri, lo dicevo prima, però è di origini nigeriane. Somebody New fa parte di T. Black Bolts, che è il suo nuovo album da solista. Ripeto ancora, lui è un componente della band TV on the Radio, e anche in questo pezzo molto pop, molto wave, si sentiva un po' di sperimentazione che non manca mai nei brani della sua band di riferimento. Bon Iver, Justin Vernon, ci presenta un altro estratto dal suo ultimo album, il pezzo si intitola From.

Justin Vernon, classe 1981, nato nel Wisconsin, è un talentuoso cantautore noto soprattutto come fondatore e frontman della band indie folk Bon Iver. In pratica lui è l'unico componente fisso e tutti gli altri cambiano a seconda della situazione. From è un pezzo tratto dal suo ultimo album. Ogni tanto io mi confondo tra Bon Iver e Iron Wine. Quest'ultimo invece si chiama Samuel Beam, lui è del 1974, è nato nella Carolina del Sud e ha pubblicato un nuovo singolo insieme a un trio folk che si chiama I'm With Her. Ci ascoltiamo questa Robin's Egg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Iron Wine con I With Her, un trio folk che ha aggiunto profondità e calore alla traccia, amplificandone l'intensità emotiva. Così ha dichiarato Sunbeam. Questi invece sono gli Skankanensi.

The Painful Truth è il titolo dell'ultimo album degli Scancanensi, la band di Skin. Il pezzo si intitola Shame. Album molto interessante, un po' più profondo ed emozionante forse rispetto ai lavori precedenti. Secondo me uno dei loro album più belli. Questa band britannica, nata nel 1994, hanno avuto varie pause, però sono ripartiti alla grande da qualche anno a questa parte. Hightided è una band emergente, arrivano da New Jersey. Good Good Grit è il titolo del loro ultimo EP. Stiamo già ascoltando in sottofondo questo pezzo molto lungo, perché loro di solito fanno canzoni intorno ai 2 minuti. Si intitola Love is Overrated. Lightheaded.

Good Good Grit è il titolo di quest'album, un mini EP. Per quanto riguarda le Lightheaded, Love is Overrated è il titolo del pezzo. Joe Armstrong, cantautore scozzese che vive però a Berlino da un po' di anni. Gaslight Blues è il titolo del suo ultimo album, che esce per l'etichetta Sub Jungle da Pretoria, da Sudafrica. Ci ascoltiamo proprio la title track, Gaslight Blues, Joe Armstrong.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Questo è Rock Wave, io sono Alberto Prisco. Un abbraccio forte a tutti coloro che si sono collegati da poco con noi. Abbiamo ancora un bel po' di musica da condividere insieme, come questo che è il nuovo singolo degli Swede. Il loro nuovo album uscirà a settembre e sarà il decimo. Swede!

Trance State fa parte di Antidepressants, che è il decimo album in studio per gli Suede, una band britannica che si è formata a Londra nel 1989. Decimo album, dicevo, dopo Autofiction del 2022, che aveva avuto un grandissimo successo. Era un ritorno dopo un po' di tempo di pausa. L'album è stato praticamente registrato dal vivo con il loro storico produttore Ed Butler e segna un nuovo capitolo per la band a 35 anni. Dall'inizio della carriera, quello che segue è un cantautore canadese, classe 1964, si chiama Ron Sexsmith.

0: Rock Wave.
1: Una canzone che praticamente è un invito a non perdere di vista l'amore, Don't Lose Sight, Ron Sexsmith, dal suo nuovo album che uscirà ad agosto e sarà addirittura il 20° album in studio per questo artista nato nell'Ontario, che ha pubblicato il suo primo album nel 1991. Little by Little invece è un pezzo che fa parte di Get Sunk, il nuovo album di Matt Berninger, il frontman dei The National.

the water. Only so much you can take of everyday heartbreak.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Little by Little da Matt Berninger, dal suo nuovo album è già partita la band The Big Thief. Il loro nuovo album uscirà a settembre, c'è già un singolo che hanno pubblicato, si chiama Incomprehensible.

Big Thief con Incomprehensible, singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà per la 4D. Il brano mantiene il caratteristico sound della band, che fonde elementi di folk, di rock, però forse arricchito anche da qualche atmosfera un po' psichedelica. Il brano è stato registrato praticamente in presa diretta presso il Power Station di New York. Ricordo Big Thief, band di Brooklyn, è nata nel 2015 ed è un trio composto da Buck Meek, che ha pubblicato un album solista lo scorso anno, James Kriv-Kenny alla batteria e Adrian Lenker, che è la voce e la chitarra, che ha pubblicato da poco un nuovo album dal vivo. Abbiamo anche ascoltato qualcosa nelle scorse puntate di Rock Wave e qui la musica continua ancora, perché questo è il nuovo singolo dei Pulp, dal loro album che si intitola More, il pezzo Slow Jam.

Disco appena uscito è dedicato alla memoria del bassista Steve McKay. More è il nuovo lavoro dei Pulp, formazione nata nel 1978 a Sheffield, sempre guidata da Jarvis Cocker. Questa è la band di Common People, il loro brano più celebre, e c'è da dire che nel corso degli anni hanno avuto varie separazioni e poi fortunatamente sono ritornati. Questo è un pezzo un po' particolare, un po' originale, come spesso comunque ci ha abituato la band inglese. È già partito Craig Finn, che è noto soprattutto per essere il frontman di una formazione americana che si chiama The Old Steady. Ha appena pubblicato il suo sesto album da solista. L'album si intitola Always Been, il pezzo Bethany. In the later afternoon it sort of softens on the avenue, wasting the remains.

0: Questo era il frontman degli Old Steady, si chiama Craig Finn, il pezzo si intitolava Bethany.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
0: Ed era il penultimo brano in scaletta per questa nuova puntata di Rock Wave. L'ultimo è un brano di un artista italiano molto molto bravo. Arriva da Chioggia, si chiama Tommaso Varisco. Questo è un progetto che lui ha avviato nel 2024, che comprende 6 EP in uscita entro l'inverno 2026. Lui in pratica ha riunito brani inediti composti nel corso di 25 anni. Il pezzo che vi presento oggi si intitola Love is a Fire, pezzo che mi ricorda per alcuni versi alcune cose di Jeff Buckley, e la voce di Tommaso è veramente magica. Siamo in chiusura, amici, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto molto presto qui con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw Male Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, nuovo episodio di questa trasmissione che punta i riflettori sulle novità discografiche e dando come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. E anche la scaletta di oggi riserva novità importanti, per esempio il nuovo album dei Mumford & Sons, Van Morrison, Matt Berninger, Bon Iver, gli Arcade Fire, poi ancora Skunk Anansie. L'inizio però è con una band tra quelle che noi amiamo in modo particolare, che si chiama Counting Crows. Dal loro ultimo album ci presentano un brano dal titolo Bobby and the Red Kings. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Battle Miracle and the Sweets è il titolo del nuovo album di questa band, nata a San Francisco nel 1991, fondata dal cantante Adam Duritz. I Counting Crows ci hanno fatto ascoltare questo pezzo, tra i più belli e anche molto lungo, del titolo Bobby and the Red Kings. Abbiamo iniziato veramente molto molto bene questo ennesimo episodio e noi continuiamo con una band nata nel 1992 ad Oxford, anche se poi si è stabilita a Londra, guidata da sempre da David Christian. Si chiamano Comet Gain e dal loro nuovo album ci presentano Do You Remember the Lights on the Water, Comet Gain.

Do You Remember The Lights on the Water fa parte di Letters to Ordinary, che è il nuovo album per i Comet Gain, la band di David Christian, lavoro che è uscito a giugno di questo 2025. Il precedente era addirittura datato 2019. Ha rimesso in piedi la band però con molti cambi di formazione, in pratica lui è l'unico elemento fisso della band dagli esordi, come dicevo prima, del 1992, con riferimenti all'indie rock e anche magari al Britpop degli anni 90. Questi invece sono i Mumford & Sons con un brano dal titolo Malibu.

Sono tornati dopo 6 anni Mumford & Sons con l'album Rushmere per la band di Marcus Mumford, che nel frattempo aveva anche pubblicato un album da solista nel 2022. Lo ricorderete, self-titled. Ed ora è il momento di James Yorkston, cantautore scozzese, con un bel duetto con Nina Persson, che è la frontwoman di una band che si chiama Cardigans.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel duetto di Jamie Yorkston con Nina Persson, A Moment Longer è un brano che fa parte dell'ultimo album del cantautore scozzese, classe 1971. L'album si intitola Songs for Nina and Joanna. Nina è Nina Persson, appunto la cantante svedese frontwoman dei Cardigans. Joanne Soderberg invece è il 50% del duo First Aid Kit. Abbiamo ascoltato un'anticipazione con lei invece la scorsa settimana e sono curioso di ascoltare l'album che uscirà esattamente il 22 agosto per l'etichetta Domino. Continuiamo con gli Skankanensi, molto bello il loro ultimo album, secondo me tra i migliori della band di Skin. Formazione nata nel 1994, hanno avuto vari momenti di pausa e varie ripartenze. Il pezzo si intitola My Greatest Moment. Siete su Rockwave e questi, ripeto, sono gli Skankanensi.

0: Rock Wave.
1: Scanganessi con la voce di Skin in grande spolvero, The Painful Truth, il loro ultimo album, un'opera molto profonda ed emozionante che mostra sicuramente la creatività della band. Come dicevo prima, secondo me è forse uno degli album più belli. My Greatest Moment era la canzone che hanno fatto ascoltare a tutti noi qui a Rock Wave, ma nel frattempo è partita una band che ha come base la città di Brisbane, band australiana nata nell'anno 2000. Si chiamano Greg Beddy and the Anchors. The Middle è un pezzo tratto dal loro ultimo album, uscito a maggio, che si intitola I'd Rather Walk. Greg Beddy and the Anchors.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Greg Betty and the Anchors con The Middle dal loro ultimo album. 12 brani molto brevi, una durata totale di circa 31 minuti. Era una cantautrice che è un'icona del folk americano, si chiama Mary Chapin Carpenter. Dal suo ultimo album molto autobiografico, questa è What Did You Miss?
3: What did you miss when the days went missing?

0: È un po' una title track quasi dell'album, perché lei cita proprio Personal History in questo pezzo, è il titolo del suo ultimo album. Lei è Mary Chapin Carpenter, artista americana che ha venduto in carriera oltre 17 milioni di dischi, e questo è il suo 17esimo album, che è stato prodotto da Josh Kaufman e registrato negli studi Real World, che sono quelli del grande Peter Gabriel. 12 canzoni autobiografiche. Quest'oggi qui a Rock Wave abbiamo ascoltato questa We Did You Miss, Mary Chapin Carpenter.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Helpless, un brano scritto da Neil Young, pubblicato nel 1970 nell'album Deja Vu di Crosby, Stills, Nash & Young. È un brano ispirato all'infanzia di Neil Young nell'Ontario. Fu composto dopo aver contratto la poliomielite da bambino. Si ricordano delle performance live molto importanti documentate nel film The Last Waltz del 1976 con The Band, con Joni Mitchell fuori scena che faceva i cori, oppure a Woodstock, dove Neil Young si rifiutò di farsi riprendere dalle telecamere. Il brano in questo caso è stato reinterpretato dal trio The Wandering Hearts, che hanno rifatto interamente l'album Deja Vu. E ovviamente non poteva mancare questo capolavoro della musica americana, anche se Neil Young ovviamente è canadese. Vi riporto in Australia con questo artista che si chiama Mickey J e questo pezzo dal titolo Where Do I Belong?

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: L'album si intitola Made in China, lui è Mickey J, Where Do I Belong, questo artista australiano indipendente che ha questo progetto che è ispirato alla sua vita a Shanghai. È un mix di rock, pop, blues, ska, power pop, un brano che racconta la sfida di vivere tra due culture senza sentirsi pienamente parte di nessuna. Il tutto miscelato da questo sound molto coinvolgente. Continuiamo con una cover, un pezzo di Bruce Springsteen dal titolo If I Should Fall Behind, nella versione di questa band che si chiama The Drifted. Il pezzo è stato incluso nella colonna sonora della nuova serie di Criminal Minds, The Drifted.

Bella bella anche questa versione, eh? Versione che mantiene l'intensità emotiva dell'originale, arrangiamenti molto delicati, una bellissima interpretazione vocale. La versione del Boss è stata pubblicata nel 1992 nell'album Lucky Town. Il testo parla della fedeltà e sostegno reciproco in una relazione. If I Should Fall Behind, dicevo, ripresa recentemente in questa versione e utilizzata per la serie Criminal Minds Evolution, l'ultima versione di questa fortunatissima serie americana. Ed ora tenetevi forte, perché questo è un pezzo tratto dal nuovo album di Van Morrison.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Assolutamente inconfondibile il grande Van Morrison, If It Wasn't For Ray, dall'album Remembering Now, uscito a giugno, l'ultima fatica di questo artista che ha una carriera che non sto qua a riepilogare perché tutti quanti la conoscono, prima con i Damn e poi con un'infinita serie di album da solista. È tornato con la prima musica originale dopo un paio d'anni, aveva fatto anche un album di cover nel frattempo, e la musica è sempre quella che spazia tra il soul, il blues, il folk, il country, qualcosa anche di jazz, gli stessi elementi che troviamo in una band veneta che si chiama John Beer. Sono nati nel 2006 e loro rendono omaggio al rock di band come Black House, The Band, Allman Brothers Band, con un suono piuttosto originale che mescola un po' tutto, mettendo anche loro southern rock, funk, soul, psichedelia. E hanno citato come influenze anche Isaac Hayes, Primal Scream, Paul Weller e Mother Heart. Ci ascoltiamo questo singolo dal loro nuovo album, si intitola Overthinker, a Rock Wave per la prima volta, John Beer.

straordinari John Beer con Other Thinker Band Veneta hanno dichiarato che la loro musica unisce l'Harlem degli anni 70 con la Londra degli anni 90. Da segnalare informazione di grande Andrea Scarso, in arte Caterino Ricciardi, lui in pratica ha italianizzato il nome e cognome di Kate Richards, veramente un personaggio unico. E ricordo che lui ha condiviso il palco anni fa addirittura con Bruce Springsteen in un concerto memorabile allo Stadio Euganeo di Padova. Matt Berninger invece è l'artista che è già partito in sottofondo, ha fatto un nuovo album solista al di fuori della sua formazione, naturalmente The National. L'album si intitola Get Sunk, è uscito il 30 maggio. In quest'album c'è anche questo pezzo dal titolo Frozen Oranges. Matt Berninger.

Secondo album solista per il frontman dei The National, Matt Berninger ci ha fatto ascoltare Frozen Oranges, da quest'album che ha la partecipazione anche di artisti come McDuffie degli End Habits, Booker T. Jones e alcuni componenti dei Walkman. E attenzione, perché sono tornati dopo tanti anni gli Heavenly. Il pezzo si intitola Someone Who Cares.

Heavenly con Someone Who Cares, una formazione storica britannica di Oxford guidata da Amelia Fletch, attiva dagli anni 90, e si sono sciolti dopo il suicidio del batterista, che era Matthew Fletch, proprio il fratello di Amelia. La band si è ricompattata dopo oltre 25 anni ed ora c'è questo singolo molto importante dal nuovo album che si intitola Portland Town. Quella che segue è una cover di un pezzo degli Everly Brothers dal titolo Love Hurts. Ce la fa riascoltare nella sua versione molto intima Lucky Lee, che è una cantautrice che arriva dalla Svezia. Ha pubblicato un nuovo EP con tre covers. Love Hurts.

Lui si chiama Tunde Adebimpe, so che il nome non dirà molto, ma è un artista di origini nigeriane. È nato nel 1975 a St. Louis del Missouri e già la scorsa settimana vi ho fatto ascoltare un pezzo di questo artista, che è il cofondatore dei TV on the Radio, che è una band rock sperimentale nata a New York nei primi anni 2000. Il gruppo è in pausa, ma lui ha continuato con dei progetti da solista. Il pezzo si intitola YLI, ovvero sia I Love You, e fa parte del suo album dal titolo The Black Bolts, uscito ad aprile di questo 2025. E noi continuiamo con la grande musica di rock wave con i Pulp. Questo è un estratto dal loro ultimo album, che si intitola semplicemente More, il pezzo Got Wave Love. Band che, lo ricordo, è nata a Sheffield nel 1978. Questa introduzione che mi ricorda un po' Don't Let Me Be Misunderstood dei Santa Smeralda, ma anche degli Animals. Sono i Pulp.

Jarvis Cocker con i suoi Pulp con Got to Have Love dall'album More. Sono tornati dopo un po' di tempo con questo loro nuovo album decisamente interessante, ma anche lui dopo 6 anni ha fatto un nuovo album. Si chiama Just Inverno, la sua band è quella dei Bon Iver. Classe 1981 arriva da Wisconsin. Subble Fubble è il nuovo album, il pezzo si intitola Desert Inn.

Bon Iver con Desert Inn dal suo nuovo album, un album che include anche un EP che era uscito ad ottobre. Tutti i pezzi sono stati inclusi in questo nuovo album di questo artista americano. Dicevo, album inedito dopo 6 anni, ma in realtà lui ha fatto varie collaborazioni durante questo periodo e anche un album dal vivo. E ora Craig Finn, che è il frontman di un gruppo che si chiama The Old Steady. My sister has a daughter

Craig Finn con Crabs, che è un pezzo tratto da Always Been, che è il suo sesto album da solista, prodotto da Adam Grandusiel, che è il frontman e leader di una band sempre americana che si chiama The War on Drugs. Rimanendo negli States, dal New Jersey, questi si chiamano Lightheaded Mercury Girl.

brano che ci riporta veramente indietro nel tempo, brano che è difficilmente catalogabile come periodo. Mercury Girl, Like Tide, dal loro nuovo album, che è un EP che include alcune tracce pubblicate precedentemente e alcune nuove. Good Good Grit è il titolo del lavoro. Torniamo ora all'album di Julian Baker e Torres, due bravissime cantautrici. Julian fa parte dei Boy Genius, Torres invece ha una sua carriera di molti album. Il pezzo è tratto da questa collaborazione molto interessante dal titolo Send a Prayer My Way, Julian Baker e Torres.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata. Loro erano Julian Baker e Torres, con un estratto dal loro ultimo album. L'ultima canzone invece sarà affidata anche questa volta ai grandissimi Arcade Fire. Il pezzo fa parte di Pink Elephant, album che è stato registrato a New Orleans per questa band nata in Canada nel 2001. I Love a Shadow è il titolo del pezzo. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, ma vi aspetto ancora numerosissimi per la prossima, e tutto avverrà molto molto presto. Un abbraccio forte e ci sentiamo con Rockwave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amici di Rock Wave, un grande saluto da Alberto Prisco. Siamo pronti per un ennesimo episodio di questa trasmissione, un vero e proprio viaggio sonoro tra le migliori novità di indie rock, showcase, un po' di rock acustico, jungle, dream pop, con nuove proposte discografiche tutte da scoprire. Viaggeremo un po' in tutto il mondo, esploreremo insieme i suoni più ispirati del momento. E Rock Wave quest'oggi parte dalla Scozia, parte dal vivo con una band che si chiama Franz Ferdinand. Il pezzo dal vivo registrato a Glasgow in questo 2025 si intitola Hooked.

E abbiamo iniziato in maniera molto energica questa nuova puntata di Rock Wave Franz Ferdinand con la partecipazione del rapper britannico Master Peace per questa versione dal vivo di Hooked, che è un brano presente nel loro ultimo album che è uscito a gennaio, The Human Firm. Questa è una versione live registrata a Glasgow, la città dei Franz Ferdinand. Hanno pubblicato questo doppio singolo, da una parte Hooked in versione live e dall'altra Build It Up, registrata in studio con la partecipazione del grande Johnny Marr alla chitarra. L'abbiamo ascoltata nella precedente puntata di Rock Wave. Ed ora dal Portogallo, un artista che si chiama Mario De Sá, il pezzo è Last Dance.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Mario De Sa, Last Dance è un pezzo tratto dal suo nuovo album che si intitola One, per lui che è un classe 1974. Arriva dalla città di Santa Maria de Feira, si trova in Portogallo, anche se pare abbia origini sudafricane. È in attività da oltre 25 anni, ha pubblicato 4 album sulle major, ma ora è diventato un artista indipendente. Last Dance è il racconto di un addio, una relazione arrivata al capolinea, dove l'ultimo ballo diventa metafora di un momento per celebrare ciò che è stato, prima di voltare pagina. E a Rock Wave ora è il momento dei Pulp con un brano che si intitola Tina.

0: about.
1: In attività addirittura dal 1978, hanno raggiunto principalmente negli anni 90 una grande fama anche grazie al singolo Common People. Erano i Pulp, band che arriva da Sheffield. Tina, un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo More, che è uscito a giugno, un album interamente dedicato al loro bassista Steve McKay. Janine's è un duo che arriva da Brooklyn, 85 secondi insieme di questo brano che si intitola What's Done Is Done. Janine's.

Janins hanno debuttato nel 2019. How Long Can It Last è il loro ultimo album, il terzo in carriera, che conferma un po' la maturità artistica con 13 brani molto pop, delle melodie e dei ritornelli concentrati in soli un paio di minuti. Bruce Springsteen, I'm Not Sleeping, è un brano che fa parte del suo nuovo maxi lavoro. È il boss qui a Rock Wave.

I'm Not Sleeping, lui è Bruce Springsteen, pezzo fa parte dell'album inedito Perfect World, è stato anche presentato in versione live recentemente nei concerti che sta avendo un po' in tutto il mondo e soprattutto qui in Italia. Lui ha inserito questo brano in scaletta e l'ha accompagnato con dei monologhi tradotti in italiano sui maxi schermi. Ovviamente vi sto parlando delle date di San Siro. Il 27 giugno è uscito Tracks 2, che è un box set composto di 7 lavori mai pubblicati in precedenza, con ben 83 brani inediti, ed ora dalla Francia Faded, un brano di Liminianas.

Faded è la title track dell'ultimo album di Liminianas, che è un duo psichedelico francese che è nato nel 2009. Si sono formati a Perpignan. Il loro stile fonde garage rock con indie rock e qualche influenza psichedelica. Questo comunque era un pezzo molto nostalgico, molto molto bello. Continuiamo con una band che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiamano The Bats e questo è il loro nuovo singolo dal titolo

erano i The Bats con No Joy. Il brano affronta il tema dell'incapacità di provare piacere anche quando tutto sembra andar bene. La cantante Elizabeth Stokes ha raccontato che il pezzo nasce dalla sua esperienza con alcuni farmaci antidepressivi che da un lato l'hanno aiutata ma dall'altro le hanno tolto l'istinto creativo e la capacità di emozionarsi come prima. Formazione che è nata a Oakland nel 2014, ma noi continuiamo con un duo americano, stiamo ascoltando già da qualche settimana l'ultimo album di queste due cantautrici molto molto brave. Si chiamano Julian Baker, lei ha 30 anni, arriva dal Tennessee, e l'alter ego è Torres, ovvero Mackenzie Scott, 34 anni, da Orlando, dalla Florida. Julian Baker e Torres ci presentano Downhill Both Ways.

Chi non conosce questo pezzo? Carry On, brano di Crosby, Stills, Nash & Young, nella versione nuova dei Wandering Hearts, che è un trio britannico che ha fatto un omaggio a questo capolavoro degli anni 70 con le due voci bellissime di Tara Wilcox e Chess Whiffin. Carry On è il brano d'apertura di Deja Vu, brano scritto da Stephen Stills. Il pezzo funde due canzoni distinte, tra cui Questions, che era una canzone già incisa dai Buffalo Springfield, sempre scritta ovviamente da Stills, e poi include alcuni frammenti di una jam session improvvisata, un po' come è successo in precedenza per Sweet Judy Blue Eyes. Questo è il quinto album di questa band, che ha pensato di ricordare questo grande album. Ancora un duo, loro arrivano da una meta storica del rock, arrivano dall'isola di Wight. Si chiamano Wet Leg, il pezzo è Davina McCall, il loro nuovo singolo.

Wet Leg, duo britannico, come si diceva prima, originario dell'isola di Wight, formato da Rian Teasdale e Esther Chambers, nate rispettivamente nel 1993 e 1994. Questo è il secondo singolo che ha anticipato il nuovo album, praticamente già pronto e in uscita proprio in questi giorni. Other Lives, la band che segue, arrivano dall'Oklahoma e il pezzo si intitola Mystic.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Other Lives, con questa musica mistica, si chiama Mystic infatti la canzone, un suono sognante per questa band nata nel 2004, con queste atmosfere e arrangiamenti molto cinematografici ed orchestrali. 5 album all'attivo, una band che nel corso degli anni ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità sonora. Sonorità che possiamo paragonare a formazioni come Fleet Foxes, Great Lakes Swimmers, Midlake e altre cose di questo tipo. Rimaniamo negli States, andiamo a Del Paso, in Texas, con una band che si chiama Late Night Drive Home.

As I Watch My Life Online, il secondo album dei Late Night Drive Home, band americana che ha esordito nel 2019 con questo suono inizialmente lo-fi, che però hanno sicuramente migliorato nel corso degli anni. Day 2 era la canzone che ci hanno presentato. Ancora America con i fratelli Ron e Russell Mile, 26esimo album in studio, si intitola Mad, l'hanno presentato anche qui in Italia recentemente, il pezzo si intitola A Little Bit of Light Banter. Gli Sparks. We'll be right back.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Assolutamente inconfondibili, Sparks, Little Bit of Light, Banter dal loro album Mad, hanno avuto veramente delle recensioni molto importanti anche sulle riviste specializzate italiane, alcuni l'hanno già inseriti tra le playlist di questo 2025, ma l'hanno ancora molto lungo e speriamo che tante sorprese ci accompagneranno ancora.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Mother Nature si chiama Pharaoh ed è tratto da The Heat Warps, il nuovo album che uscirà ad agosto. Questo è uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica per la band britannica guidata da Jack Cooper, originari di Londra, band che unisce post rock con jazz, folk, musica ambientale in uno stile un po' sperimentale ma molto molto godibile, come il brano che abbiamo presentato quest'oggi. E a proposito di album che figureranno in tante playlist di fine anno, sicuramente nel mio, è l'ultimo lavoro dei Counting Crows, il pezzo della band nata a San Francisco nel 1991 e fondata da Adam Duritz, si intitola Under the Aurora. Counting Crows.

0: skin of natural information. Taking the natural information. Taking the natural information. Taking the natural information. Taking the natural information. Taking the natural information. Taking the natural information.
1: Radio Talpa, libera, ma libera veramente.
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Sono venuto qui in studio davanti a un microfono per rendere omaggio a un grande cantautore italiano, perché parliamo di Gino Paoli, che ci ha lasciato il 24 marzo di quest'anno. E questo vuole essere un omaggio esteso per celebrare la sua vita, le sue canzoni e il lascito che risuona ancora nelle strade della nostra città e in tutta Italia.

Questo omaggio è pensato per essere letto ad alta voce come una carezza collettiva, perché Gino Paoli rimane nella nostra voce. È stato il

Nato il 23 settembre del 1934 a Monfalcone, ma cresciuto a Genova, ha portato nella canzone italiana la delicatezza di chi osserva il mondo con occhi di pittore e la voce di chi sa raccontare il cuore senza retorica. La sua musica ha abitato case, radio e notti d'estate. Brani come Il cielo in una stanza, La gatta, Sapore di sale, Senza fine e Che cosa c'è? Non sono solo hit, ma mappe emotive che guidano chi ascolta attraverso memoria, desiderio e rimpianto. Ogni canzone è un piccolo miracolo di semplicità e profondità, capace di parlare a generazioni diverse con la stessa sincerità.

Gino Paoli cresce in una casa dove la musica è presenza quotidiana. La madre suona il pianoforte e gli trasmette l'amore per il canto. A Genova entra nella cosiddetta scuola genovese insieme a Luigi Tenco, Fabrizio De André e Bruno Lauzi, un gruppo che rivoluzionerà il linguaggio della canzone d'autore.

0: Gli anni 60 sono l'esplosione. Il cielo in una stanza diventa un classico grazie anche all'interpretazione di Mina. Sapore di sale, arrangiato da Ennio Morricone con il sax di Gato Barbieri, cattura l'estate e la nostalgia in poche note. La sua scrittura alterna immagini domestiche e lampi di poesia, sempre con una voce che sembra parlare sottovoce, ma arriva lontano.
1: Senza fine, tu tra

0: la vita di Paoli non è stata esente dal dolore. Nel 1963 attraversa una crisi profonda e tenta il suicidio, un episodio che segna la sua esistenza e la sua arte, rendendole più fragili e vere. Le ferite personali si trasformano in canzoni che curano e che curano anche chi le ascolta.
1: Quando sei qui con me,

Oltre ad essere interprete, Gino Paoli è stato scopritore di talenti, produttore e figura di riferimento per la musica italiana. La sua carriera copre decenni con album, collaborazioni e partecipazioni a festival che ne attestano l'importanza culturale.

E adesso, mentre il sole cala sul lungomare della nostra città, immaginiamo la sua voce che si dissolve come sale nell'aria. Gino, che hai messo il cielo in una stanza e la nostalgia in una canzone, grazie. Le tue melodie restano fari per chi naviga nella memoria, le tue parole compagne silenziose nelle notti di chi ama. Buonanotte, maestro. La radio continuerà a trasmettere il tuo respiro.

0: Guten Morgen.
1: Benvenuto.
0: Questa era diet al paz. Estai per ascoltare. Aber da. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro.
1: Ein zwei aber da.
0: Ein zwei canzoni.
1: Ein zwei musici.
0: Ein zwei fashioni.
1: Ecco quello che ascolteremo.
0: Exatamente.
1: Wunderbar.
2: Hey, what you doing, man? Cut it. Hey, what you gonna do? That ain't the piece we supposed to play. Come on. Well, I guess I better get on in here with it.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'otto alle nove. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: Ci siamo, ora musica c'è tutti i giorni a quest'ora. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per aprire una nuova settimana dedicata alla musica indipendente e alle novità discografiche indipendenti. Oggi lunedì 18 maggio, nostro ospite Samuele Caballo nello spazio interviste, ma partiamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui,
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet è un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, è una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai la girando bella, a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Po' al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Samuele Cavallo, so che sei in crociera ma per lavoro, quindi
1: sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

E lo farei, butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Ustedes están escuchando Radio Talpa.

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sant con Sira e Masha Miller, novità dance qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia, il nuovo singolo è Virale 2.0.

0: Katia Zaia, virale 2.0, novità Aura Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di...
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue,

0: credere.
1: Già di anche oggi Aura Musica con il suo singolo che si chiama Non ti sposo più.
2: Tanta emozione a radiotalpa.it.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: con la sua versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

The Power of Love, We Lose in the News. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

0: Bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Musica.
1: Caro ascoltatore, come va? Bene? Sicuro, stai ascoltando Radio Talpaz.

Nato nel 2019 dopo la conclusione di un percorso decennale dei Japan Suicide, Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili, questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità, vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: cercare in questo mondo la felicità, la felicità.
1: Musa, ovvero Martina Pagliai, in arte Musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ogni lunedì alle ore 20, in replica il mercoledì sempre alle ore 20, Radio Talpa vi invita all'ascolto di Progetto Quinzan, con i musicisti Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan, un format dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente. Sarà un ascolto che non si limita a conservare il passato, ma lo trasforma restituendolo come materia viva e capace di sorprendere. Preparatevi ad un'esperienza che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Su radiotalpa.it ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Pace non cerco, guerra non sopporto. Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi. E quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno. La vita è triste ed io son solo. Oh, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.

aiutami. E si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi, non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontano in questo momento che m'apre le sue piaghe, e io la desidero e la penso come era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa d'ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Taglio per Susan O'Neill Rowe. Che brivido! Il pollice invece della cipolla. La cima via di netto, eccetto che per un piccolo sportello di pelle, un cappelluccio smorto. Poi quel velluto rosso. Piccolo pellegrino, l'indiano ti ha scalpato. Il tuo bargiglio di tacchino è un tappeto srotolato dal cuore, su cui muovo, tenendo stretta, la mia bottiglia di spumante rosa. Una celebrazione. Ecco cos'è. Da una breccia di corsa escono un milione di soldati in giubba rossa. Da che parte staranno? Omuncolo mio, mi sento male. Ho preso una pillolina per uccidere questa sensazione di carta velina. Sabotatore, kamikaze, la chiazza sul tuo cappuccio di garza babushka Ku Klux Klan scurisce e perde lustro, e quando il cuore della tua biglia in poltiglia incontra la sua minuscola macina di silenzio, come sobbalzi, veterano trapanato, ragazza sozza, dito mozzo. 24 ottobre 1962. Silvia Plath.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Boris Pasternak. Non toccare. Non toccare, vernice fresca. L'anima non ha riguardo, e la memoria è di polpacci e guance in macchie. E mani, e labbra, e occhi. Più d'ogni successo ed ogni sventura io ti ho amata, perché il mondo è ingiallito con te, più bianco e della biacca. E ti giuro, mia bruma amica mia, che si farà un giorno più bianco del delirio, del paralume, della bianca benda su una fronte.

Allora senti, ci sarà un lupo e sarà bianco. Tu sarai bendata e gli starai in groppa, in piedi. Correrete insieme, slacciati dalla ragione, legittimi alla velocità dell'aria. Non ci sarà bisogno di fidarsi, avrà fiuto e tu equilibrio. Dovrai tener caldo alle parole, tenerle in un orto sotto la camicia, a stretto contatto con la pelle. Bruceranno e graffieranno, lasciati bruciare. Passerete dalle città, non levarti mai la benda, anche quando sentirai chiamare, lusingare, invocare, resta dritta, in piedi, in groppa al lupo. La memoria è una fabbrica che non smette mai, fa i turni di notte e non ha festivi. Il lupo slaccerà i ricordi, uno per uno ne farà fiocchi di neve. Il vuoto sarà vasto e alto e profondo. Lo chiamerai carezza. Allora senti.

Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se come una pietra. Non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limitasti a spingermi un po' col piede e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo. Senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito. Un serpente mascherato da sasso nero tra sassi neri, del bianco iato dell'inverno, come i miei vicini, senza trarre alcun piacere dai milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per sciogliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano. Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria, aria trasparente, e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada, limpide come spiriti. Tutto intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Io guardavo e non capivo. Con un brillio di scaglie di mica, mi volsi per riversarmi fuori come un liquido, tra le zampe d'uccello e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo, un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, la pietra, la nuvola, e così salì in alto. Ora assomiglio a una specie di Dio, che fluttua per l'aria nella mia veste d'anima, pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.

La visita. Oh, zia Zitella, sei venuta a trovarmi. Entra pure, accomodati, avanti, con il tuo ardito geco dalla coda guizzante, tutto rotelle e luccichi strani, tutto oro vero, e io qui in vestaglietta e ciabatte, senza rossetto. Vuoi fare il giro della casa? Ma sicuro, sì, abito qui. Certo, non è la tua, con le sue occhette giavanesi e le sue araucarie. È un tantino bruciacchiata, un tantino folle, un tantino scombinata. No, no, meglio non mettere il dito lì, zia. C'è il rischio che te lo porti via. È la macchina del ghiaccio, non un gatto. Però è vero, sembra un micio con quella candida pelliccia. Non hai idea delle cose che fa. Quante ciambelle di vetro con milioni di punte. Ottime per l'emicrania e il mal di pancia. E qui sotto è il posto dove tenevo la caldaia. Ogni carbone è un rovente punto croce. Se sapessi che luce. Ma una sera è esplosa, un botto e puff, è scomparsa. Ecco perché non ho capelli, zietta. E mi strozzo ogni tanto, come se mi venisse da vomitare. Il gas che manda il carbone è micidiale. Ecco una cosa che ti piacerà sicuramente, la vasca del convolvolo bollente. Non è una meraviglia di colore? Ribolle senza sosta per 40 ore. No, no, meglio non bagnarci dentro il fazzolettino. L'estate scorsa, mio Dio, l'estate scorsa si è divorata 7 domestiche e uno stagnino e li ha restituiti vaporizzati, stirati e duri stecchiti. Sono astiosa, zia. Sono inacidita. Eccoti gli occhiali, cara. Ecco la borsa. Torna a casa per il tè, col tuo cappellino piatto. Il tè io lo prendo col limone. Tè al limone e biscotti alle formiche. Mamma mia, non ti piacerebbero proprio, cara zia. Torna a casa prima che faccia sera. E attenta a non inciampare nell'infermiera. Sarà anche calva, sarà anche senza occhi. Ma ti assicuro, è un'infermiera coi fiocchi. È rosa, è una levatrice nata, bravissima a riportare i morti in vita. Le basta fare così con le dita e per un compenso limitato. Beh, zietta, spero che ti sarai divertita qui da me. Torna a casa al tuo tè. 25 ottobre 1962. Sylvia Plath.

Ovunque voi siate, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando, e su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can.

La voce di questo artista l'avete ascoltata intrapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto. È lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare, insieme a tutti gli altri, un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo. There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, care amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1.000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

new. It's wish you well. Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Low Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

dice che questa band esegue le jam, ci porta sempre più in alto, oscillando e ondeggiando, con fiati e chitarre pulsanti, rumorosa, vivace, ci fa ballare. Dalla prima all'ultima traccia, loro sono i Roomful of Blues e questo è il loro nuovo album, Steppin' Out.

0: Li avete ascoltati? Siamo già entrati nel ritmo di questa band e sicuramente avrete già iniziato a ballare, come caratteristica di ogni lavoro dei Roomful of Blues, che è la migliore piccola band della scena. Virtuosismo musicale, magnificenza, rhythm and blues davvero gioiosa, chiassosa e coinvolgente, con arrangiamenti serrati e fluidi, e uno spirito gioioso, contagioso. Questo è quello che dice anche Blues Music Magazine, ma sono tante le riviste che parlano in maniera entusiasta di questo ennesimo lavoro dei Roomful of Blues.
1: Hey!

Questa band è in una classe a parte, sia su disco ma soprattutto su palco, una band formatasi per la prima volta nel 1967, offre un mix mozzafiato di swing, blues e proto rock and roll. USA Today dice che suonano blues e rhythm and blues ad alta tensione. Con lo storico sassofonista Rich LaTaylor a capo della sezione fiati dal 1970, l'impeccabile musicalità di Roomful of Blues ha valso loro 5 nomination ai Grammy Award e 7 Blues Music Awards. Due volte il prestigioso Downbeat International Critics Poll che li ha selezionati come miglior blues band. E anche ora, dopo 19 uscite precedenti e migliaia di concerti dal vivo, Roomful of Blues continua ad essere uno dei principali ensemble blues al mondo e continua a sbloccare nuove strade.

La novità è poi che con questo nuovo album, Steppin' Out, Room Full of Blues introduce la cantante soul e davvero con una grande voce, Dee Dee Busters. Con Dee Dee, la band celebra una pietra miliare storica perché per la prima volta nella loro storia i Room Full of Blues hanno registrato un album con una cantante femminile. Busters porta un'energia fresca e dinamica, cantando ogni canzone con passione, come se le avesse vissute tutte, onorando al contempo le ricche tradizioni di questa band e il suo caratteristico suono di Little Big Band.

Prodotto da Watson, Stepping Out presenta 14 performance vivaci di house rock blues e il legame emotivo di Bastos e dei musicisti con questo materiale è palpabile fin dalla traccia iniziale, con la quale tra l'altro abbiamo aperto questo speciale. Bastos non potrebbe essere più consapevole del significato, più orgogliosa di questo album. Infatti lei dice: sono così emozionata ad essere la prima cantante donna a registrare con la band. Sono un gruppo di musicisti straordinari, una macchina così ben oliata, e sono entusiasta di cavalcare questa onda musicale. E dall'altra parte Watson dice di essere un gran fan di Bastos, sempre felice di lodarla, dicendo che Didi Bastos fa veramente tutto bene, sa esattamente quello che fa ed è molto brava anche nell'intrattenere le persone.

L'attuale formazione dei Roomful of Blues comprende il chitarrista e leader della band Chris Batson, che si unì per la prima volta nel 1990 e guida il gruppo dal 1998. La band ha mantenuto il suo suono immediatamente riconoscibile grazie ad una grande musicalità e una sezione di fiati eccezionali con il sassofonista Rich LaTeil, che si unì per la prima volta nel 1970. Il suo stile magistrale può evocare sia il sax dei giorni d'oro del rock primitivo, sia l'eleganza fredda dello swing jazz delle big band. Insieme a Batson, LaTeil e al cantante principale Didi Bustos, Roomful of Blues vede la partecipazione del tastierista Jeff Cesarine, del bassista John Turner, del batterista Mike Coffey, del sassofonista baritono e tenore Craig Thomas e del trombettista Christopher Pratt.

Gioiosa e vivace, Ruffalo Blues è una band costruita per offrire il suo valore notte dopo notte, concerto dopo concerto. La loro combinazione vincente di swing impetuoso, di blues, rock and roll, rhythm and blues e soul restano il loro marchio di fabbrica, così come la loro capacità innata di riempire la pista da ballo. Manteniamo sempre le cose fresche e soprattutto l'entusiasmo alto. Suonare questa musica, dice il leader, è un divertimento immenso per noi ed è altrettanto divertente per il nostro pubblico. Ora poi con Bastos, con questa grande cantante femminile e soprattutto la sua voce ricca di espressione e sicurezza a guidare la battaglia, la band sta catturando il pubblico vecchio e nuovo ovunque si esibisca. Con Steppin' Out, i Ruffalo Blues rimangono una forza musicale distintiva nel mondo del blues, con un suono radicato nella tradizione, ma con uno sguardo che si estende molto nel futuro.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi vi abbiamo presentato questo ennesimo splendido lavoro dei Roomful of Blues, davvero ancora più bello, davvero ancora più da ballare, con la grande voce di Didi Bastos, si chiama Stepping Out, continuate ad ascoltarlo, ne vale veramente la pena. Da Maurizio, benvenuti, lunga vita al blues, un saluto a tutti quanti voi, ciao!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

From above.

list. Parlano della mia roba ma non l'ho mai vista. Ho paura ma fa niente, viva l'imprevisto. Mi hai avuto paura di questi due ignoranti tristi. Giuro su Cristo.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando. E su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can...

La voce di questo artista l'avete ascoltata intrapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto, è lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare, insieme a tutti gli altri, un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti, in qualche modo, di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Dumb Lolly on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo. There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamo.

E allora, care amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Rolling Stone definisce il musicista della Florida vincitore di tanti premi Selwyn Birchwood un bluesman contemporaneo straordinario, un giovane chitarrista potente e un vocalist pieno di anima. Ora questo ipnotico chitarrista, maestro dell'upsteel e cantautore cinematografico dà libero sfogo al potente nuovo album autoprodotto Electric Swamp Funkin' Blues, tracciando ulteriormente il proprio percorso musicale. Buonasera da Maurizio, benvenuti. Lui è Selwyn Birchwood.

Il suono di Birchwood è una miscela inebriante di blues profondo, rock incendiario con venature psichedeliche, funk che fa muovere il corpo e dolente soul del sud. Suonato e cantato con vera passione blues, dal sussurro emotivamente devastante al grido che scava nell'anima, la voce di Birchwood cattura l'attenzione. Formatosi nelle tradizioni più nobili del blues, ha girato in tour e ricevuto la guida del celebre Sonny Rhodes, Birchwood disegna un futuro abbagliante per il blues con la sua musica visionaria.

0: Goodbye.
1: Electric Swamp Funkin' Blues presenta 10 brani originali straordinariamente immaginativi, concentrati e vibranti, prodotti dallo stesso Birchwood e registrati in Florida. I brani mostrano tutti quanti un Birchwood come uno degli artisti più prolifici, significativi e innovativi del blues contemporaneo. Electric Swamp Funkin' Blues è la dichiarazione artistica pienamente realizzata di Birchwood ed è il primo dei suoi album per Alligator che ha prodotto interamente da solo. Produrre mi ha permesso di prendere davvero il volante e guidare la musica verso le destinazioni esatte che volevo. Mi ha permesso di presentare questi brani con il suono tridimensionale completo che ho sempre desiderato. Questo album

è la piena realizzazione del suono che ho coltivato. Cammina sul filo teso tra il blues grezzo e viscerale e groove contemporanei per creare un paesaggio sonoro che onora le radici ma permette agli ascoltatori di vivere la musica da una prospettiva moderna. Condividere canzoni con tanta onestà ci permette di connetterci con la musica ad un livello più alto, di sentirci un po' meno isolati e un po' più visti in quella che a volte può essere una vita difficile.

Dal vivo, Birchwood è una vera forza della natura, amato sia dai fan del blues sia da quelli delle jam band. La sua capacità di conquistare il pubblico, qualsiasi pubblico, si dimostra notte dopo notte. Con la sua personalità calorosa e magnetica, Birchwood è tanto umile quanto la sua musica è elettrizzante e stupefacente. Con la band che si nutre della sua energia, il musicista è alto, 1,90 m, e si muove sul palco a piedi nudi, sciorinando assoli immemorabili con facilità. La sua voce roca e piena di anima è impossibile da ignorare. Quando si siede per suonare il suo lap steel modello Caladesi, solleva magicamente la folla in uno stato di estasi sudata e gioiosa. La megastar Joe Bonamassa esclama: «Salwyn Birchwood è diventato una delle mie scoperte preferite. Fa uno spettacolo fantastico!»

con Electric Swamp, Funkin' Blues, Selwyn Birchwood e la sua band suonano con una urgenza irresistibile. Dal vivo, mentre viaggiano per il mondo, portano l'intensità gioiosa della loro musica direttamente ai fan, come canta Birchwood nel brano che dà il titolo all'album «La musica è la missione, è una creazione di gioioso giubilo». Dice Birchwood: «Sarebbe difficile trovare un album o una band che suoni esattamente come la mia, ed è stato e sarà sempre questo l'obiettivo. Sono orgoglioso di scrivere canzoni in modo che quando senti una band come la nostra, senti una band che suona proprio come noi».

allora, dopo che abbiamo parlato del disco, conosciamo meglio questo personaggio, Selwyn Birdswood, con il padre originario di Tobago e la madre del Regno Unito. È nato nel 1985 a Orlando, in Florida. Ha preso la chitarra per la prima volta a 13 anni e ben presto è diventato abile nell'imitare ciò che ascoltava alla radio. Ma il grunge, l'hip hop e il metal popolari degli anni 90 non lo toccavano. Poi scoprì Jimi Hendrix. Era più grande della vita. Quello che faceva era stupefacente. Per fortuna, proprio mentre Birdswood stava imparando Hendrix, la cui chitarra era profondamente radicata nel blues, il leggendario Buddy Guy, una grande influenza per Jimi Hendrix, era programmato per esibirsi proprio ad Orlando e Birdswood era lì, in prima fila. Rimasi senza parole, ricorda, mi connessi completamente con il blues. Sapevo che quella era la mia strada e dovevo fare quella musica. Si immerse a fondo ascoltando icone come Albert King, Freddie King, Albert Collins, Muddy Waters, Lightning Hopkins e naturalmente Buddy Guy. Si aprirono le dighe, dice Birdswood, e a quel punto cominciai a cercare di assorbire il più possibile. A 19 anni Birdswood incontrò e si legò al veterano bluesman, artista discografico e asso dell'upsteel della chitarra Sonny Rhodes, che rimase immediatamente colpito dal giovane chitarrista entusiasta. Nel giro di un mese Rhodes chiese a Birdswood di fare le valigie e unirsi a lui in tour. E così Rhodes prese Selwyn sotto la sua ala, insegnandogli non solo i dettagli della chitarra e dell'upsteel, ma anche come condurre gli affari, come gestire una band e come raggiungere il pubblico. Sonny diceva sempre: suona ciò che hai nel cuore. E non ho mai perso di vista questo consiglio, continua a dire sempre Selwyn Birdswood. Combinando le lezioni musicali apprese da Rhodes e il proprio senso degli affari, Birdswood creò The Selwyn Birdswood Band nel 2010 con musicisti esperti e navigati che scelsero di suonare con il ragazzo nuovo, una testimonianza dunque del talento e delle capacità di leadership di Birdswood. Nel 2011 il disco autoprodotto FL Boy aiutò la band a ottenere ingaggi fuori dalla loro base in Florida, dove erano già diventati eroi locali. E dopo aver vinto l'International Blues Challenge di Memphis nel 2013, battendo oltre 150 altre band, a Birdswood si aprirono molte porte. Fece un grande passo avanti nel 2014 con il suo album debutto Don't Call No Ambulance per l'Alligator Records. Le recensioni entusiaste arrivarono da pubblicazioni come Rolling Stone e The Wall Street Journal, dal Chicago Tribune e dal San Francisco Chronicle. L'album vinse sia il Living Blues Award sia il Blues Music Award per il miglior debutto di nuovo artista. Seguì nel 2016 Pick Your Poison e nel 2021 Living in a Burning House, per il quale vinse il prestigioso Blues Music Award Song of the Year con I'd Climb Mountains, poi Exorcise nel 2023 e infine in questo 2026 il disco che stiamo passando in rassegna quest'oggi, Electric Swamp Funkin' Blues.

0: The Selwyn Birchwood Band è in tour praticamente senza sosta. Si sono esibiti al Chicago Blues Festival, al Waterfront Blues Festival di Portland, al Mississippi Valley Blues Festival, al Tampa Bay Blues Festival e ancora decine e decine di altri grandi festival per tutti gli Stati Uniti, ma non solo, parliamo anche di Canada e parliamo anche di Europa, dove questo artista con la sua band si è esibito in tantissimi paesi, ma non vedo purtroppo, come al solito, la nostra Italia. Secondo Guitar World, la star del blues, Selwyn Birchwood, è la cosa vera. Dà al blues una sua svolta fresca, prendendo la tradizione e trasformandola in qualcosa di nuovo. E questa tradizione trasformata in qualcosa di nuovo, oggi l'abbiamo ascoltata proprio qui, in queste due emittenti, Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E a parlarvene è stato il sottoscritto Maurizio Benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Goodbye. Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Sono negli studi della radio per parlare di un artista che ho sempre amato e che sempre amerò, perché c'è una voce che attraversa i decenni come un filo di luce e di rabbia, una chitarra che non si stanca di chiedere giustizia. Lui ha 80 anni, si chiama Neil Young, non è solo un nome nella mia colonna sonora, è un testimone che continua a parlare per chi non ha voce, a cantare per la terra, per le piccole comunità, per chi lavora con le mani e per chi sogna un futuro più pulito. La sua musica è fatta di memorie e di inviti, ricorda ciò che abbiamo perso e ci spinge a rimettere insieme i pezzi con cura. Quando canta, non si limita a raccontare, indica una direzione. Il suo impegno politico, sociale e ambientale non è retorica, è pratica di vita. Una scelta che si sente nelle corde, nelle parole, nelle scelte pubbliche e nelle battaglie che sostiene. Ascoltarlo oggi significa riconoscere che la lotta per un mondo più giusto non ha età, ha ritmo, respiro e responsabilità. Significa lasciarsi attraversare dall'emozione e trasformarla in azione, come chi accende una luce in una stanza che sembrava ormai buia. Grazie Neil per non aver mai smesso di credere che la musica possa cambiare le cose. Grazie per averci insegnato che amare un luogo, una comunità, il pianeta e anche prendersene cura con coraggio.

E allora noi oggi torniamo a parlare di questo incredibile musicista grazie ad un articolo di Stefano Mannucci, apparso qualche giorno or sono sul Fatto Quotidiano. Trump sta distruggendo l'America, ha scritto Neil Young giorni fa, con il suo staff di arrivisti, gente senza esperienza né talento, alcolizzati nascosti che picchiano le mogli, capi inesperti che sanno solo mentire per mantenere il favore della falsità di Trump e ruoli immeritati nel suo governo inetto. La nuova lettera aperta di Neil Young è una staffilata contro l'amministrazione responsabile del disastro. Ci ha divisi. Come abbiamo fatto ad eleggere questi vermi senza spina dorsale, valori, coscienza, senza capacità di salvare gli Stati Uniti? Lì l'appello, che pare uno dei suoi inni elettrici. Svegliamoci, ragazzi, qualcosa deve cambiare questa situazione. Sappiamo cosa fare, ribellarci pacificamente, a milioni, troppi innocenti stanno morendo. Non c'era l'ICE prima di Trump, nessun soldato per le strade, ogni sua mossa è per creare instabilità e rimanere al potere. In direzione ostinata e contraria, Neil, da sempre, ha impallinato il tycoon mesi fa in un brano Big Crime, come già nel 2017, in Promise of the Real.

Gli lanciò un anatema nel 2020. «Sei una disgrazia», disse Neil Young per il mio paese, prima di fargli causa per aver usato senza consenso le sue canzoni nei rally elettorali. Ha bastonato pure Elon Musk su Let's Roll Again.

ha ritirato il suo repertorio da Amazon Music in dissenso con le multinazionali che strangolano le piccole imprese. Avercene di ottantenni così. È Neil Young, il leader in pector della resistenza anti-establishment, e non da oggi. Dopo il massacro il 4 maggio del 1970 degli studenti pacifisti alla Kent University per mano della Guardia Nazionale, Neil vide su Life la foto della ragazza che chiedeva aiuto sul corpo riverso di uno dei quattro uccisi nel campus. Sparì un paio di giorni, poi convocò in studio David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash per incidere la furente Instant Song Ohio, in cui inchiodava i soldati di latta di Nixon.

di dossier Rock contro il potere ne ha aperti parecchi, contro gli inquilini della Casa Bianca. A Bush padre dedicò nell'89 Rockin' in the Free World e dentro quegli accordi al vetriolo ci trovavi la cortina di ferro abbattuta e il veleno degli Ayatollah.

Per George W. Bush nel 2006, Living with War suonava come un editoriale ultraliberal sul bellicismo di Washington. Un politologo illuminato, il vecchio Neil Young, a modo suo sì, ma anche un contestatore senza altre armi che le sue chitarre e un'armonica che può sparare poesia o tormento.

Neil Young, cavallo pazzo sceso dall'Ontario nel 65 verso la West Coast, era un immigrato clandestino. La cittadinanza americana l'ha presa solo di recente. Per sua fortuna, nella California degli hippie di allora non esistevano le milizie fasciste dell'ICE. Lo avrebbero notato subito. Neil Young era partito dal Canada guidando il suo Mortimer, il suo carro funebre. Un carro davvero originale che si era spento ben prima di arrivare al confine con gli Stati Uniti. Nel secondo esemplare che comprò, Neil Young stipava strumenti, amplificazione e faceva sdraiare i ragazzi della prima band, gli Squires. Tendine tirate e via con il fumo. Una volta aperto il portellone davanti ai locali, erano già uno sballo, gli occhi sbarrati dei passanti. Al Mortimer primo, Neil Young dedicò la ballata Long May You Run sull'album di Still Young Band. Ne omaggiava il cuore cromato.

Mr. Young. L'ultimo album, Talking to the Trees, lo ha visto alzare ancora il volume contro la catastrofe americana. Se non fosse un genio d'artista tra rock, country, folk, elettronica, post-punk, proto-grunge e lampi visionari, davvero bisognerebbe candidarlo a forza. Lui è il grande, il mitico Neil Young.

E allora questo è l'ottantenne Neil Young, che ha ancora tanta potenza e tante cose da dire. Noi oggi l'abbiamo attraversato attraverso un bellissimo articolo di Stefano Mannucci apparso sul Fatto Quotidiano, e così abbiamo avuto la possibilità di ascoltare alcuni momenti del suo impegno politico, sociale, ambientale. Perché Neil Young è capace di attraversare la musica come una bussola. A 80 anni questo artista continua a indicare nord con la stessa voce roca e la stessa urgenza di sempre. Non è solo un artista che abbiamo amato, è un testimone che non si stanca di tradurre dolore, memoria e speranza in canzoni che chiedono responsabilità verso la terra e verso chi la abita. La sua lotta per un mondo più giusto non è slogan, è presenza concreta, concerti che raccolgono fondi, parole che scuotono coscienze e scelte che restano. Ascoltarlo oggi significa lasciarsi attraversare dall'emozione e trasformarla in cura per i contadini, per l'ambiente, per le comunità che resistono. Grazie ancora una volta a Neil Young per aver mantenuto la promessa di non voltare le spalle. Grazie per ricordarci che la musica può essere ancora strumento di cambiamento. E allora che il tuo canto continui a farci sentire meno soli e più responsabili. Grazie Neil Young. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori. Qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti. Interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori. Qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici. La prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Noi siamo pronti anche questa settimana qui dagli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Beh, siamo pronti per il nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici, che è giunta alla puntata numero 294. Negli ormai consueti viaggi che stiamo facendo oramai da tanti anni, tutti insieme nei quattro angoli d'America e oltre, affrontiamo le radici della nostra musica e nella puntata odierna daremo particolare spazio alla country music indipendente e alla canzone d'autore interpretata attraverso le sensibilità di artisti dal cuore grande e dalla sagace e costante ricerca delle emozioni più intense e profonde. Un percorso che ci porterà nelle polverose dance halls della provincia americana, ma anche nei minuscoli club dove i cantautori si sentono a casa, a contatto diretto con il loro pubblico. E appendice finale sarà una breve tappa inglese, incontrando nuovi e vecchi esponenti di quei suoni che guardano spesso al di là dell'Atlantico. La prima parte di Happy Trails vede la presenza di una serie di musicisti country che nobilitano il genere, affidandosi alla tradizione e alle sensazioni genuine, molto distanti da certe tentazioni pop che imperano tra le major di Nashville. Il primo è un giovane country singer dell'Illinois che si chiama Mo Pitney, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per un approccio solido e brillante, degno dei grandi del genere. Noi oggi lo ascoltiamo affiancato da Jack Worthington, texano, ottimo nuovo nome in linea con i migliori stilemi di una country music che mostra i profondi legami con la propria terra. Cari amiche, cari amici, si parte!

David Sarby prosegue invece la grande tradizione country californiana che ha avuto tra Bakersfield e Los Angeles le scuole più intense ed efficaci. Dal suo nuovissimo disco oggi lo presentiamo in tutta la sua energia e bravura.

Questa è Happy Trails su Radio Talpa che prosegue il suo percorso dal Texas, da San Antonio in particolare, dove troviamo Garrett T. Capps che sa unire inflessioni country, Tex-Mex, rock and roll in un mix dove ironia e amore per i grandi del genere sono le peculiarità della sua musica. Una musica che sa intrattenere con sapienza ed espressività, come il brano in questione che andiamo ad ascoltarci, estratto dal suo più recente album.

Ancora Texas con Wesley Hanna, nome che in patria sta avendo buone recensioni con una country music dal profilo incisivo che ci porta in un mondo dove la tradizione è amplissima e radicata. Il suo è stato uno dei dischi più interessanti del genere lo scorso anno e oggi lo riprendiamo per sottolineare la bellezza delle melodie e le interpretazioni sempre equilibrate.

Dalla minuscola cittadina di Buffalo nel Missouri arriva ora Leal Strickland, il cui percorso, come in molti altri casi, è iniziato con il rock per poi lentamente trasformarsi in una canzone d'autore dai forti connotati country e folk, e anche per lui sono fondamentali le doti interpretative, e questo suo EP registrato live in studio rimarca un talento davvero notevole che noi di Happy Trails vogliamo farvi assaggiare.

Chicago, Illinois, è la casa di Dana Maragos, cantautrice in bilico tra rock e country, la cui musica non ha finora superato i confini dello Stato. Con questo suo nuovo disco, Dana cerca di imporsi ad un pubblico più ampio senza svilire i contenuti della propria musica, e ci riesce bene, grazie alla capacità di scrivere canzoni poetiche che al tempo stesso hanno forza e intensità.

La sempre attivissima Gradely si unisce al soul e rock and roll del cantante e autore afroamericano Les Green per un disco scoppiettante e trascinante. Il sapore vintage di questi brani sono il risultato di un affiatato e per certi versi sorprendente di emozioni.

Ed Dupas sa come miscelare country music e il più classico rock americano in una carriera che da qualche mese si è arricchita di un album tra i più importanti per intensità e ispirazione, quasi un ritorno alle proprie radici familiari per il musicista del Midwest che recentemente ha scoperto di essere stato concepito in California. Un bel disco dal quale assaggiamo un gustoso momento.

Protagonista da parecchi anni del panorama bluegrass e più generalmente dei suoni acustici, Dan Tmiski è parte integrante della band che accompagna Alison Krauss e gli Union Station. Dan però ha avuto tempo e spazio per una carriera solista di grande qualità e questo suo più recente singolo non fa che confermare l'enorme qualità e sensibilità dell'artista del Vermont.

Da quasi 20 anni MC Taylor si cela sotto il nome di His Golden Messenger, con una produzione caratterizzata da una grande maturità. Da poco è uscito quello che può essere il punto più alto della sua discografia, con I'm People, la qualità in costante crescita e pervade tutti i brani compresi nel disco, e questo di oggi è sicuramente uno dei capitoli migliori.

La chiusura di Happy Trails di oggi è segnata da due eccellenti musicisti inglesi che spesso hanno frequentato la musica americana di estrazione folk. KB Bailey è il primo, un cantautore decisamente intrigante per il suo approccio che sa fondere le brumose melodie britanniche aprendosi spesso alle radici d'oltreoceano. E il brano di oggi è significativo proprio in questo senso.

uno dei giganti della chitarra, cantautore sopraffino e veterano con una lunghissima carriera, Martin Simpson, ha pronto un nuovo album che sarà in pubblicazione il prossimo autunno. Per gli appassionati, naturalmente, la curiosità è tanta e Martin Simpson ha appena rilasciato un primo singolo che anticipa il disco, un brano di grande presa che congeda il programma di Happy Trails di oggi. Buon ascolto!

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata dove, come al solito, Remo Ricaldone ci ha fatto viaggiare nei quattro angoli d'America. Abbiamo ascoltato soprattutto tanta buona country music indipendente e canzone d'autore interpretata, come al solito, con grande sensibilità, ma del resto questa è la caratteristica di Happy Trails, la musica delle radici, che ritornerà puntuale come sempre lunedì prossimo insieme al sottoscritto Maurizio Benvenuti, insieme a Ricaldone e naturalmente ci auguriamo insieme a tutti quanti voi. Un abbraccio e a lunedì prossimo.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Radio Talpa. Semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
3: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs packing the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, it's Prophets and Outlaws, whose blend of country, rock, and gospel create their signature sound called Texas Soul. Their latest song is a heartfelt tribute to their wives and children, celebrating just how much family means to them. Coming in at number 10, this is Beautiful You.

0: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Ogni venerdì alle ore 17.30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17.30, su radiotalpa.it.
0: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week's hit pick is the lead single from Frank Ray's upcoming EP, Good for the Soul. It's a song about a nostalgic summer romance inspired by a magical night at a George Strait concert where sparks flew, hearts danced, and a love story began somewhere between Check Yes or No and Carried Away. This week's hit pick comes from Frank Ray. This is Third Row, George Strait.

0: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.
4: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
5: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
6: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Maren Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. Inspired by a ski lift ride, taking in sweeping mountain views, and catching every rainbow along the way, Corey Kent and Co. Wetzel flipped that moment of beauty into something a little heavier. Sometimes, the most beautiful views come from the lowest moments. This song leans into the emotional push and pull of life on the road, where highs hit hard, lows hit harder, and everything in between gets louder. Coming in at number 3, Rocky Mountain.

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to be a show sponsor or send a long-distance dedication, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor. You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: Ogni venerdì alle ore 17.30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì ore 17.30 su radiotalpa.it. Sara D'Ambrogio e Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.

Feel like I'm not.

throw these guns to the ground.

circle in the center, you can see yourself in the

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Nuova puntata di Made in Romagna, il progetto radiofonico che esplora, scopre e propone i talenti musicali e artistici che hanno radici nel nostro territorio e che hanno sviluppato i propri percorsi artistici nelle più svariate forme, ma che a un certo punto hanno trovato il bisogno di esprimere il proprio amore per la Romagna in qualche modo. Made in Romagna ha proposto percorsi che vanno dalla musica popolare al blues al cantautorato fino alle sperimentazioni più originali. Finora però abbiamo volutamente evitato di transitare nel terreno che ci si aspetterebbe quando si parla di Romagna, il liscio. Ci sono però artisti che, pur essendo noti per aver composto musica da ballo negli anni in cui le orchestre di liscio spopolavano in Romagna e non solo, nel loro percorso creativo hanno vissuto fasi diverse, alcune delle quali anche sconosciute ai più. Parliamo oggi di Leo Ceroni, figura leggendaria di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Leo Ceroni nasce a Casa Lavassegno il 10 giugno 1926 e ci lascia nel 2004. Sulle orme del padre inizia a suonare la fisarmonica e forma un duo con la sorella Anna. Nel 1959 forma la sua prima orchestra e inizia a viaggiare all'estero. Sono gli anni in cui la Beat Generation e la musica beat diventa popolare in Italia, con gruppi come i Roxy, Dick, l'Equipe 84. Leo Ceroni forma i Blackmen, con i quali viaggia in Germania e all'estero. Inizia in questi anni a comporre per grandi interpreti, ma ritorna in Italia, ai valori della propria terra. Leo Ceroni ha composto più di 700 brani di vario genere, beat, melodico, leggero, folk strumentale e tanti di folk dialettale, capace di dipingere personaggi e situazioni con la vena ironica e sagace tipica del romagnolo. Nel 1992 riceve la medaglia d'oro SIAE per 40 anni di iscrizione e attività di composizione. Dal 1970 al 1990 girò l'Italia suonando il liscio con orchestra, la Romagna nel mondo e Ceroni in concerto. Poi negli ultimi anni si esibì come cantastorie di Romagna, con le sue canzoni in romagnolo per il rilancio della lingua delle origini e per rinverdire la tradizione accompagnato da Lorella da Valle. Per ricordare Leo Ceroni, oggi abbiamo qui a Made in Romagna un ospite veramente d'eccezione, ovvero Loris Ceroni, che di Leo è figlio e come figlio d'arte ha ereditato e sviluppato una carriera riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ma di questo avremo modo di parlare. Ringrazio Loris per aver accettato di aiutarci a ripercorrere in questa puntata il percorso artistico e anche umano del papà Leo, che ancora oggi, a più di 20 anni dalla scomparsa, è nella memoria di tanti romagnoli che ricordano le sue canzoni e la sua figura. In realtà qui oggi in studio abbiamo non solo Loris, ma abbiamo la dinastia Ceroni, no?
3: Esatto.
2: Loris?
3: Io sono Loris, è qui con me mio figlio Larry, che è anche lui musicista. E niente, Sarneri, ti faccio tanti complimenti perché mi ha fatto tanto piacere quando mi hai chiamato, che mi hai chiesto di ricordare un attimino tutta, diciamo, un po' tutta la vita di mio padre. E la vita di mio padre, che credo che ne abbia tante di cose, ne abbiamo tante di cose da raccontare, partendo da quando ho cominciato a suonare, poi com'è passato il tempo, che poi ha fatto un'orchestra, è andato all'estero, beh, Ha fatto tanti brani che hanno cantato anche qualche autore, qualche cantante importante, capito? Lui è partito suonando la fisarmonica e facendo un duetto con
2: nelle aie romagnole.
3: Che sua sorella si caricava la batteria nelle spalle, lui la fisarmonica e con la lambretta andavano a suonare. E di lì piano piano la sua vita era quella di mio padre, dopodiché...
2: Quindi le radici in Romagna erano dall'inizio sempre.
3: Dall'inizio, sì.
2: Beh, intanto ascoltiamo un primo brano legato al gruppo dei Blackman, no? Il pezzo storico più famoso.
3: Diciamo che il pezzo storico tra il quale questo pezzo è stato anche rieditato con un artista americano, con l'orchestra sinfonica, si chiama L'Urlo Negro e il cantante era Mike Patton. Però sentiamo la versione originale dei Blackman.

0: una voce molto particolare, questo urlo. Chi è che...
1: L'urlo lo faceva il batterista dei Blackwood, che si chiamava Saurus Palazzi, purtroppo è deceduto. Come è deceduto anche quello che cantava, l'urlo negro col falsetto, che si chiamava Alberto Allodoli. Tra i gruppi c'erano due fratelli, che era Alberto e Renato, che era il chitarrista, Spalazzi Sauro, che era il batterista, Babbo, che suonava le tastiere e un po' i fiati, e c'era un sassofonista che si chiama Gottardo Riga. Questa era la formazione originale dei Blackman. Dopo subentrai io, feci i Blackman nuovi, che entrai io, un amico mio, un batterista, e di lì cominciamo. Due cantanti, uno di Pavia e uno di Venezia, e
0: cominciate a girare.
1: Sì, cominciamo a girare, andiamo molto molto bene. Sì.
0: Un altro successo invece è Anna.
1: Anna fu dopo. Diciamo che dunque Anna era un brano dedicato a sua sorella, perché Anna si chiamava. E il cantante che cantava questo brano qui, credo che il testo sia anche sia di Babbo che di Gilberto, come Gilberto Giulianini.

0: Sì, volevo dire che era stato registrato a Milano, che ai tempi andare a Milano a registrare un disco era sì, come se andassimo ora in questo momento a registrare in America, in Inghilterra, hai capito?
1: Quindi, mentre l'Uno Nero, se non erro, lo registrarono alla Decca,
0: Decca
1: in Germania,
0: ad Amburgo.
1: Ad Amburgo,
2: quindi già case di registrazione tosta, insomma.

0: Bene, e andiamo ora a scoprire un lato inaspettato di Leo. Larry, ci vuoi dire qualcosa a te sul filone della musica da Zecchino d'Oro, praticamente?
1: Sì, volevo dire che era stato cantato da Cristina D'Avena.
0: Parliamo del brano...
1: Si chiama È fuggito l'agnellino.
0: È fuggito l'agnellino, no?
1: Esatto, cantato da Cristina D'Avena quando lei era ancora molto piccola. Che però è tuttora ricordato.
0: È un pezzo che è nelle orecchie di tutti. Adesso lo ascoltiamo, ma vedrete che lo riconoscerete subito.
1: Però la musica è di mio nonno.

0: che vai a mettere in onda tra poco. Ti dico che questo brano l'ha composto in Germania, perché a quei tempi lui, quando fece Black Man, andò a lavorare in Germania, stette via come 10 anni. E noi, io e mia mamma, quando finivo le scuole andavamo in Germania a passare le vacanze con babbo. Però guarda caso che in Germania, ad Amburgo, lui, mio padre, conosceva un certo artista cantante che era in Germania, che cantava nei nightclub, ed era un certo Beniamino, che si chiamava, il quale Beniamino era Mino Reitano. Comunque erano diventati amici e passano gli anni, io comincio a essere un pelino più grande e io entro, tramite mio padre, entro a far parte del team dei Reitano, che mi fece entrare come bassista session, come bassista che lavoravo nei dischi, con il fratello Gegé Reitano, che mi faceva da manager, e dove lì cominciai a cantare, che a me sinceramente odio cantare, però mi fecero cantare, feci un disco, feci anche una colonna sonora che si chiamava Lady Football, che la interpretava Mino Reitano e un certo americano James Rogers. Dopodiché ritornò il discorso di questa canzone che fece mio padre in Germania, che Mino la sentì e gli piaceva ai tempi. Si sentirono, guarda Leo, mi piacerebbe registrare il brano La Pura Verità, si ricordava anche il titolo. Ma figurati, cioè, ma gli dice, ma mi fa tanto piacere, ma perché cosa? Perché la vorrei preparare per Canzonissima. Diciamo, Canzonissima, si sta parlando
1: degli anni 70,
0: degli anni 1970. E così la registrò e mio padre la sentì a
1: Canzonissima
0: e era felicissimo.
1: Ah, per forza.
0: Questo è un piccolo aneddoto che ricordo molto molto bene. Sì.
1: Bellissimo. Allora, ascoltiamo La Pura Verità dalla voce di Mino Reitano.

0: Bene, andiamo avanti con la creatività di Leo Ceroni, che si manifesta nel filone successivo, no? Parliamo della goliardia intrinseca nel romagnolo verace, no? Che sviluppa dei testi su delle musiche che sono estremamente ironici e prendono di mira sia gli usi, i costumi, ma anche appunto le abitudini, no, dei romagnoli.
1: Esatto. Sì, no, lui era una persona molto goliardica anche di carattere, e allora amava proprio comporre delle canzoni con dei testi così per dare spensieratezza alla gente e far ridere, perché lui c'era molto bravo in questo. Era molto importante questo lato suo, però molti, secondo me, erroneamente lo ricordano soprattutto per questo. In realtà lui, a parte che era un musicista tutto tondo, polistrumentista, anche di qualità, e poi aveva il lato anche tradizionale, e allora era molto legato alle tradizioni romagnole, che poi magari ne parleremo dopo, e aveva diviso il suo repertorio negli ultimi 15 anni tra quello goliardico, romagnolo, e quello tradizionale.
0: Ecco, adesso ascoltiamo L'Aitira e a seguire la hit per eccellenza, La Troia e su Ninè.
1: Esatto.
2: I Set Ninè.

0: Grazie, grazie, grazie. E ciò, questi gli è tutti i canzoni. Tutti i canzoni ci arrivano.
1: E adesso hai da per la troia, ciò. Le tre mattine sono stente marché. So se avessi quel che io compré. Ho un vergogna di la l'altet. I ridere de cascagli det. Una fatica portè la cala e un gran fiet bacalà. A ma scontrè una ragazza l'amgè. Ma cos'è la roba che lei?

vediamo un po' il giorno dopo. La magna paté formetto e rimulette e la fada scurgati che prende spalette. La iadini nera bida la fam, it magni bragoni castene il mudan. A chapt un bastom soproed ne ados, sandegas capi un fez magnene che gli os. A lleve mica la cadena ligue, am libier matena, l'am leva matena.

0: Germania.
1: Grande successo per forza, perché questa canzone qui la sanno tutti in Romagna, la conoscono tutti.
2: È incredibile, guarda, come abbia fatto a prendere piede.
1: Come la prossima, che è Met Fora Che Gat, che anche questa è una situazione goliardica.
2: Ma proprio lui si divertiva a scrivere queste cose qua, non so come faceva a inventarsele, con tutti i brani che abbiamo fatto nel CD, che questo CD l'abbiamo registrato fuori dallo studio a casa mia, che mio padre
1: è un live, diciamo,
2: è un live con la fisarmonica, e lei con la fisarmonica che è MIDI, in poche parole,
1: sì, sì, sì.
2: E quindi il microfono e niente, avevo invitato questi tanti suoi amici, avevamo preparato i tavoli, c'era un po' di rinfresco,
1: un trebbo si direbbe,
2: e praticamente abbiamo fatto questa serata, gliel'ho registrata ed è venuto fuori questo che devo dire, che come dice mio figlio è tutto goliardico qua,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sì. Poi ci sono anche dei pezzi, sì, diciamo, sì, seri tra virgolette, sì, dopo le ascoltiamo
3: anche quello.
1: Met Fora Che Gat.
4: Meglio vesto una bella ragazza a tuchela e pechi la massa, le lascia da fidanzare ma lancia con claia da fei, la pince qualche dire ragazzi, stam lontan per la misura do bras, ma la sera la chandea let, la prue per me fette.

que Gatasle era un gran birichi. Sciotelete voleva dormire, sciorelete sintevo un armore. Porca mastella, e dreve l'amore.

0: che gatto.
1: Allora Zaneri, facciamo, siccome che siamo nel mondo goliardico, no? Andiamo avanti con questi brani, quindi a letto romagnolo composti da Babbo, andiamo avanti con
2: l'autostop.
1: Anche questa è da ascoltare, da ascoltare bene il testo.
0: E adesso vi dico come ho conosciuto la fisarmonicista. Una mattina, prima degli 8, a sera in trastrea fe l'autostop. Un caputaz tirazzo da cola, là per la strega mi pareva una loc. Ma dopo un po' di tempo, e passai una burletta, lì l'incarghei in la sua lambretta. Ma le ogni curva la deva di franò, e me le dedrica i deve caicò.

4 mattina sempre agli 8. A sera non è che fai l'autostop. Un brutto mese poi c'è poi di tema. Me mi abginei donca so dintla d'intera. Ma dopo un po' di tempo la passi la burletta.

0: La prossima canzone è politicamente scorretta, diciamo.
1: Vabbè, che lui correva.
0: E lui correva.
1: In italiano.
0: In lui correva. Però bisogna ascoltare bene il testo anche qui, perché probabilmente adesso sarebbe improponibile.
2: Chi è che lo inseguiva?
0: Chi è che lo inseguiva? Quindi c'era un inseguimento e lui che scappava.
1: Esatto, esatto.

qualche passiva, quel bel idon, con quel sorriso e che bel custom, a guardare le rampiasi e lo pataco svoltiva in tre. Ma Maddalena, ah, io capì che avrevo fatto, e perché pian pian, ma tu che i cavelli, a mi sorgine

0: prossimo brano è un arrangiamento orchestrale da orchestra di Liszt, perché evidentemente fa parte di un repertorio classico dell'orchestra di Liszt.
1: Esatto.
0: Sappa
1: fresco. Diciamo che quando è stato? 2 anni fa che abbiamo fatto una serata dedicata a nonno proprio in piazza Castel Bolognese, e guarda caso abbiamo invitato un gruppo romagnolo di canterini con chitarre, ocarina e tutto qua, e hanno cantato Sappa Sappa Franco, che tra l'altro oltre a Sappa Franco hanno cantato anche la Troia.
0: Ecco, tanto per cambiare.
1: Volevo solamente dire, il gruppo si chiama I Mariette Mingo.
0: I Mariette Mingo. Sì. Questa registrazione viene da un video registrato a Videoregione, credo, da Gianni Siroli, dove appunto viene stata eseguita dal vivo questa versione.

0: Allora, adesso ascoltiamo un brano che si chiama L'Amican, che praticamente è molto personale perché lui ricordava con amore la sua casa, la prima casa della sua famiglia nei Crivellari,
1: che è la zona sopra
0: Porta Rivola, esatto.
2: Crivellari è una piccola, però la sua casa, la casa di era i Brugi.
0: Sì, lui nacque, esatto, nato, sì. Ricordava, esatto, hai detto bene, la sua casa nei Brugi, appunto, che tra l'altro c'è ancora ma non è più abitata, e lui la ricordava veramente con affetto, dove è stato cresciuto dai suoi genitori, ovviamente. E infatti dice il testo: mi piacerebbe, come sarebbe bello fare l'amore nella stessa casa dove i miei fecero l'amore, no?
1: Quindi significativo, bellissimo, no? Sì, poetico, sì, sì.
0: E lui era, appunto, come dicevo prima, molto legato alle tradizioni romagnole, quindi lui, da uomo di mondo, tornò in Romagna una volta finito il filone beat e tutto. È rimasto in Romagna, secondo me, proprio perché era molto legato alle tradizioni romagnole, sì, della sua Romagna, sì. E ha composto diversi brani in dialetto romagnolo, legati anche alle tradizioni romagnole, tra cui cito giusto Sant'Antonio sopra la porta, per dire, oppure De Batre, Temp de Medre, il giorno del battere, il giorno del mietere, tutte queste canzoni dialettali che lui riteneva fossero importanti per mantenere viva la cultura delle tradizioni, sì, romagnole,
1: perché è il richiamo della radice contadina del romagnolo,
0: mentre sentiamo. Invece l'amica è proprio un ricordo personale,
1: esatto. Ascoltiamo L'Amica.
3: L'ho fatta per la mia casa dove abitavo, io penso come a me, il sei a tot quen, dove chi è net, l'armasto un ricordo.

0: Poi, ricercando nella discografia di Leo Cerone, abbiamo trovato anche dei brani più tradizionali, più legati alla cultura del ballo staccato, no? E abbiamo trovato un CD con quattro brani dove lui suona l'organetto.
1: L'organetto, infatti, un organetto che praticamente, bisogna dire che mio nonno suonava l'organetto, e mi ricordo quando ero piccolo.
0: Quindi il babbo di Leo.
1: Il babbo di Leo, sì. Che suonava sti brani qua con l'organetto, hai capito? Però io qui l'abbiamo riconosciuto, e Larry, perché nel primo brano che fai ascoltare c'è la voce di mio padre.
0: Quindi l'ha suonato lui.
1: Che era più giovane. Sì. Non lo so se l'ha suonato, perché questa è una sorpresa che tu mi hai dato oggi. Cioè, io non sapevo proprio questa cosa.
2: Se l'organetto la suona mio nonno, oppure
1: cioè, non sappiamo
2: mio bisnonno, cioè Lodovico.
0: Sì. Comunque questo giustifica appieno la dinastia Cerone. Cioè, esatto. Partiamo dal nonno, dal babbo di Leo, poi andiamo a Leo, poi andiamo a Loris, poi andiamo a Larry.
1: Esatto.
0: E noi li abbiamo tutti infilati nella puntata di...
1: E quindi questa per noi è stata una sorpresa che adesso... Sicuramente, neanche, siccome che mia sorella sa tutto,
0: sì,
1: perché è lei che tiene tutta la parte.
0: Dovete andare a recuperare.
1: Esatto. Il museo, nel museo che ho in studio, ho fatto un museo per mio padre, dove ci ho messo la sua divisa, ci ho messo tutti gli strumenti che suonava, le due fisarmoniche. C'è anche l'organetto, che è un fine 800.
0: Ah.
1: È un organetto che io mi ricordo che mio nonno, quando io andavo in vacanza dai nonni, che mio padre e mia madre erano in Germania, che la mattina o la sera si metteva e mi suonava un po' di cose.
0: Ne approfittiamo allora per anticipare quello che mi stavi dicendo prima. Quindi...
1: Ah sì, cioè adesso è ancora un po'... Diciamo che c'è l'idea.
0: Perché ricordiamo che quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Leo.
1: Esatto,
0: no?
1: È il centenario della morte di Babbo.
0: Della nascita,
1: scusate.
0: Del 26, diciamo.
1: Scusate, del 26. E vorrei fare, non un concorso, ma una serata per invitare 10-15 fisarmonicisti per suonare i brani di mio padre. Chiaramente ad ogni fisarmonicista gli do le partiture che scrisse mio padre, e poi vediamo di fare questa serata dedicata a Babbo. Che
0: quindi questa è un'anticipazione, di una grande
1: adesso
0: festa che
1: dovrei
0: che
1: parlare sarà... adesso un attimino con
0: da organizzare, diciamo.
1: Da organizzare, vediamo se riesco
0: che si riesca a realizzare,
1: esatto.
0: Allora, il brano che ascoltiamo adesso è Il Galletto.

0: Allora, ci stiamo avvicinando alla fine e andiamo con l'ultimo brano e ci facciamo raccontare, appunto, ne approfittiamo per farci raccontare la storia anche del brano forse più famoso in Romagna,
1: sì,
0: alla fine,
1: diciamo,
0: perché
1: brano...
0: Dai de Walser,
1: esatto.
0: È un brano di Leo Ceroni che l'ha suonato, tutti l'hanno suonato, e lo ascoltiamo nella versione di Castellina.
1: Che è l'unica versione che c'è.
0: Che è l'unica versione che c'è, però c'è un po' di storia dietro.
1: La storia la dico io. Io l'ho vissuta. Io mi ricordo quando ero piccolo e nelle vacanze andavamo sempre a trovare, a rimanere là con Babbo in Germania. E c'era un locale che aveva un appartamento sopra al locale. E lì

0: ci vivevamo io, mio padre e mia madre. C'era un piccolo solaietto dove io, mia mamma mi faceva il pane con la marmellata e io tutte le sere che babbo suonava io mi mettevo lì col panino e la marmellata e ascoltavo sempre i Black Men ai tempi. Ma ci fu una sera che cominciò a suonare un valzerino mio padre con la fisarmonica e i ragazzi gli andarono dietro e cominciò a dire dai De Valzer, dai De Valzer. Beh, ma una cosa improvvisata, cioè non c'aveva neanche il testo glielo fece dopo. Cosa successe? Successe che questo brano qui, anche i tedeschi cominciarono a cantare dai De Valzer, hai capito? E allora è nato così proprio in una serata dove mio padre si inventò sta cosa qui, quattro accordi e così. E
1: quando si dice la creatività, la spontaneità
0: e quando tornò che era più o meno finito anche il testo e lo fece sentire, siccome che ai tempi l'editore di mio padre era Angelo Galletti,
1: era Galletti
0: che stava lavorando con Castellina,
1: certo.
0: E Angelo Galletti lo fece sentire a Castellina e Castellina lo registrarono ed è l'unica versione che di Dai De Valzer che c'è.
1: È quella, sì. Benissimo. Dai De Valzer.
2: Dai De Valzer, dai De Valzer,
3: dai De Valzer, è del voce del bo.

0: Bene, allora con questo stiamo arrivando appunto alla fine della puntata. La puntata è dedicata a Leo Ceroni nel centenario della nascita. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il figlio Loris Ceroni e il nipote Larry Ceroni.
1: Io ti ringrazio tantissimo, vi ringraziamo tanto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. E niente, speriamo di risentirci e raccontare altre cose interessanti, ecco.
0: Sicuramente, grazie a tutti e a risentirci alla prossima puntata.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
4: Prescription!

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: 30 minuti con Stefano Gentilini da Radio Talpa. Ben ritrovati, è passata un'altra settimana. Come passa il tempo? Hey, ascolteremo insieme delle cose bellissime. Mettetevi comodi, buon ascolto. Jim Capaldi per iniziare.

0: Compianto Jim Capaldi, del 44, è morto nel 2005, è stato un cantante e batterista britannico di famiglia di musicisti, fra l'altro di origine italiana. Fu tra i membri dei Traffic, quindi anche di un gruppo famosissimo. Una solida carriera da solista, si è dedicato con fervore alla causa ambientalista e all'assistenza dei ragazzi di strada brasiliani, infatti aveva anche la moglie brasiliana. Ha scritto pezzi per importanti gruppi, tra i quali gli Eagles, Bob Marley. Questo That's Love è un brano pop melodico ed elegante del 1983.
1: Come back.

Sono tre, sono gli America, un gruppo musicale anglo-statunitense attivo dal 71 a tutt'oggi. Si sono conosciuti in un liceo di Watford nel Regno Unito e, nonostante la disapprovazione dei genitori, i tre diventarono un gruppo e, con tenacia e difficoltà e qualche buona amicizia, successe il miracolo: la Warner li mette sotto contratto. Il loro è un rock leggero, vicino al sound del West Coast, e molto popolari degli anni 70-80, molto popolare fu Sister Golden Air nel 1975, arrivò prima nella classifica Billboard 800. Altri successi: Survival, ma Ventura Highway, ma You Can Do Magic, quella che abbiamo ascoltato e quella che a me piace di più. Nel 2019 gli America, in occasione del 50° anniversario della fondazione, hanno realizzato un mega tour mondiale. Abbiamo ascoltato quindi gli America, si continua con i grandi successi. Adesso dall'Irlanda, Clannad and Bono.

Bella, bella, bella, bella. È stato bello di ascoltarla insieme a voi. Clannad In A Lifetime. Clannad, un gruppo musicale irlandese nato nel 1970. Hanno un repertorio folk che negli anni si è spostato verso il pop e il country. Hanno realizzato più colonne sonore e faceva parte della formazione la stessa Enya, che poi è diventata una affermata solista. Giungono alla popolarità internazionale grazie proprio al pezzo che abbiamo ascoltato, che si chiama In A Lifetime, cantato insieme a Bono degli U2 nel 1985. Io vi invito ad andare a vedere, a rivedere il video, perché è veramente un'opera d'arte. Sì, abbiamo parlato di Bono, e perché no? Adesso ci ascoltiamo gli U2, Pride.

The U2, oppure all'italiana U2, gruppo rock irlandese nato a Dublino. Mi manca, deve essere bellissima Dublino. Chi ci è stato ha riferito che è una città straordinaria. Tra le più grandi band della storia, gli U2, autori di importanti successi, hanno venduto oltre 200 milioni di dischi. Detengono molti record, ad esempio il record mondiale di spettatori e di incassi per un tour mondiale di una band con il loro U2 360 Tour. Sono inoltre una delle poche band che hanno mantenuto la formazione originale. Sono poche, sono rare. Pride, singolo pubblicato nel settembre 84, che abbiamo appena ascoltato. Il singolo fu la prima hit internazionale. Comeback.

Siamo tornati in Italia su Comeback, su Radio Talpa. Luna Pop, gruppo nato a Bologna nel 99, poi sciolto nel 2002, solo un album all'attivo, Squarez, il primo singolo, 50 Special, riscuote un inaspettato grande successo radiofonico e anche di vendita, approda al primo posto della classifica di vendita italiana. L'album, uscito il 30 novembre del 99, rimase in classifica per 13 settimane consecutive, diventando l'album più venduto dell'anno 2000. Nel 2002, la rottura. Allo si sciolse il gruppo e Cesare Cremonini intraprese poi un'ottima carriera solista, eseguito dal suo fedele bassista e amicone da ballo. È simpatico questo personaggio, questo ballo, mi piace. E abbiamo ascoltato qualcosa di grande, sempre con Radio Talpa si continua e rimaniamo comunque in Italia. C'è un altro grande artista da ascoltare, forse uno dei più grandi veramente. Abbiamo Pino Daniele.

fatica, è difficile interrompere delle cose così belle. Intanto vi ricordo che ogni settimana ci ritroviamo con Comeback, noi, cioè io, Stefano Gentilini e tutti voi, qui su Radio Talpa ci ritroviamo e andiamo a riascoltare insieme i grandi successi, le grandi hit, ritorniamo insieme ad ascoltare le cose belle del passato, ma anche le cose degli ultimi tempi. Pino Daniele purtroppo è deceduto nel 2015, era dell'anno 55, quindi non era neanche tanto anziano, cantautore, chitarrista, compositore napoletano più che mai, amante del genere rock, blues, influenzato da grandi come George Benson e dal jazz di Louis Armstrong, influenze che lo resero protagonista di uno stile tutto suo, che lui aveva poi denominato Tarumbo, a indicare la mescolanza di tarantella e blues. A mio parere l'album più bello che ha prodotto, la sua opera magna secondo me, è Nero a metà, che è uscito nel 1980. Io ho avuto anche la fortuna di assistere a un concerto di Pino, Pino Daniele, in quegli anni. È veramente una perdita veramente che lascia ancora dell'amaro in gola. Ciao Pino Daniele, comunque lo ritroveremo. Rimaniamo a Napoli. Voglio farvi sentire un pezzo che ricordo con amore.

Bella, vero? È un pezzo bellissimo di Teresa De Sio, si chiamava Voglia e Tournà, che ho riascoltato con grande piacere, uno dei pezzi che da giovanissimo mi piaceva tantissimo. Voglia e Tournà, Teresa De Sio, siamo alla fine, ciao ragazzi, ci sentiamo fra una settimana, mi raccomando, l'appuntamento sarà sempre qui su Radio Talpa, come back, Stefano Gentilini, a fra una settimana, ciao. Finiamo con Pino, dai.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Benvenuti all'ascolto della 58esima puntata di Radio Talpa con Antiruggine. Prosegue questa serie di trasmissioni per far conoscere il mio doppio album Synchronicitet, uscito di recente. Questo album, assieme alle mie basi musicali, diciamo elettroniche anzi, e ci sono vari musicisti. Oggi ascolteremo alcuni brani in cui sarà protagonista Luis Clavis, un clarinettista francese di 75 anni che ha registrato nella sua carriera 60 album, di cui 7 con la ECM. Questa sera ascolteremo come primo brano il brano C'est la ronda, in cui Clavis suona dialogando con la base elettronica da me realizzata. Seguirà poi l'ascolto dell'album in duo di Clavis con Benjamin Moussaï, prodotto dalla ECM, dal titolo Unfolding. Alla fine dell'ascolto di questo album ci sarà un altro brano che Luis Clavis ha suonato improvvisato con la mia musica, la mia base elettronica, dal titolo C'est la ronda in jazz. Buon ascolto.